0: Sono le 2:02.
1: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo te dice.
0: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 2:20.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 2:32.
1: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2:44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto.

0: Sono le 3 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3 e 18 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3 e 28 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3:44 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 4 e 19 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 4 e 30 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

disco. It ain't no country club either.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 45 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 5 e 16 minuti.
0: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

0: sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 16 minuti.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Sono le 6 e 28 minuti.
6: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6:44.
2: Meteo.
3: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: GR News.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 3 minuti.
0: News.
6: La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino e è stato sepolto nel cimitero di Monza. Ed è tutto da Alessandro Cisilini.
0: Meteo.
7: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: È martedì 22 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi praticamente tutti i quotidiani nazionali, quasi tutti, puntano in apertura sulle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla scuola. È quello che è apparso a tutti un monito, anche alle parole della Premier Giorgia Meloni di qualche giorno fa. Poi ci sono naturalmente anche le altre notizie, ancora le polemiche interne, le questioni interne alla Lega per quanto riguarda la politica, ma anche gli avvisi di sfratto di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, e poi dall'estero le tensioni tra i media americani e Donald Trump. Ma ci sono tante altre notizie. Noi partiamo proprio dall'apertura, dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e partiamo proprio dalle sue parole. Sentiamo.
9: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
8: E allora, per quanto riguarda questa notizia, l'apertura del Corriere della Sera, così come tanti altri quotidiani nazionali, il Colle, scuola no ai ghetti, questo è il titolo, tetto agli stranieri in classe, il monito di Mattarella, deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Ancora, per quanto riguarda la politica, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario. C'è poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo: non ho il potere per fondare un partito. Il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Dall'estero ancora, a Casa Bianca il pool delle TV non seguirà più il presidente, il caso CNN. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini, La Libertà, il doppio standard, Ucraina e Gaza. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco Totti: stavo per tornare il primo bacio con Noemi, la campione. Il libro di Totti: a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga: ha sparato 13 colpi Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della cascina. Ci spostiamo anche su Repubblica. Anche Repubblica sceglie l'apertura tutta pagina dedicata alle parole ieri di Mattarella. La scuola di Mattarella, il titolo, il presidente in classe ad Amatrice: si è aperta a tutti, non si creano ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi al centro della pagina la fotonotizia con il presidente Mattarella seduto insieme ad alcuni ragazzini studenti delle scuole. Poi di spalla media americani in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e Politico. Ci sono le altre due notizie di politica: Grillo attacca Conte, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore. E poi Guerini: sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza viti. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso fotocopia rispetto agli altri quotidiani: Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, Zuppi: nessuno si è escluso, ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. C'è il commento: la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. E poi di spalla il voto in Germania: Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Di taglio più basso: militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece sceglie un'altra apertura: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio, Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. In alto poi: in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. In Germania c'è, a Berlino la sindaca col consulente di Mamdani, il sindaco di New York. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: la scuola integrazione, il virgolettato, sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il monito di Mattarella: no a ghetti e barriere. E poi riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in Consiglio dei Ministri. Si parla anche di economia: il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati. mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Andiamo sulla verità, e per i medici non era idoneo al CPR senegalese, esce e molesta sette donne, il titolo di apertura ai danni dell'ideologia che libera i delinquenti, l'occhiello, e poi il giornale migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione, e poi verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura di Libero, che sceglie un'altra notizia, lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, Grillo, niente nuovo partito, e poi di spalla notizia che troviamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani, un po' più in basso, Chico Forti ottiene la semilibertà, sollievo immenso. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, e poi Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. Due sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. Uno è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e La musica è finita di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 7 e 15 minuti.
11: News. Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
11: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana. Col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
7: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
8: Bentrovati da Paolo Sergio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News. Iniziamo subito dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è una fotonotizia dedicata naturalmente all'addio, l'ultimo saluto a Mazzola, il saluto alla leggenda interista, la foto al centro della pagina e poi di lato il titolo, anzi un virgoletto: Mazzola era anche in Milano, corrida stadio per l'addio in migliaia in Sant'Ambrogio, di taglio poi più basso, centrale tensioni a destra e sinistra, ipotesi di doppie primarie verso il voto, anche l'attuale minoranza pensa di rivolgersi agli elettori. E poi ancora di spalla stoppa e diesel Euro 5, slitta la scatola nera regioni, il dispositivo muove al centro della pagina il village della pallavolo, sbarca in Piazza Duomo venerdì e sabato l'europeo maschile. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: Perego Sardone, prove di ticket, la corsa del palazzo per Palazzo Marino, il sottosegretario di Forza Italia in poll per la candidatura ieri in piazzale Serinunte dopo il blitz dei carabinieri. Sardone lanciata dalla Lega subito all'attacco su classi ghetto e welfare, ma spunta l'ipotesi del patto elettorale. Altra notizia, anche qui l'addio a Mazzola, al centro della pagina un tanto di foto, ciao Sandro, ultima leggenda, e folla in Sant'Ambrogio, e poi di spalla Green, la giunta bleffa Verdi Veri all'attacco. Andiamo a Brescia. Brescia Oggi, l'apertura: tetto agli stranieri in classe, i dubbi per i presidi bresciani, difficile, 2 su 3 nati qui. Il preside Mattarella dopo la proposta del governo, la scuola unisca, sono le parole appunto del Presidente della Repubblica. Di spalla poi c'è l'intervista Gelmini, mia norma fatta per includere al centro della pagina Brescia record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno, il trattamento nei 433 impianti in provincia. Poi altre due notizie, in Valtrompia, bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, il report siderurgia Brescia al top, l'export supera il miliardo. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, anche qui straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella è aperta a tutti senza ghetti o barriere. Poi si chiude l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi ai livelli del 2022. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un alunno su tre senza cittadinanza nelle periferie, la quota raddoppia, fa discutere la proposta del governo, comune e università propongono corsi di lingua per favorire l'integrazione. Alla Gabelli, 95% di stranieri, l'assessora a Salerno, nuove regole servono più soldi. Il retroscena, anche Calenda va in piazza per la manifestazione SITAV. C'è un'altra fotonotizia, vado in Cina per divertirmi, il virgolettato, l'intervista al tennista Lorenzo Sonego in partenza per i tornei dell'autunno. Di spalla poi il reportage, pacchi, bollette, chiacchierate nelle portinerie di comunità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura, Cornigliano, la svolta possibile, la cordata privata in fabbrica, Ferrari, Confindustria conta che arrivi acciaio da lavorare, lo stabilimento può anche crescere. In alto poi l'altra apertura, alunni stranieri in classe, 6 su 10 nati in Italia, docenti concordi, i problemi sono altri, e ora parte un corso pilota di italiano per i genitori. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Costa Fortuna dopo 23 anni, addio a Genova. Andiamo anche, ci spostiamo, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella, scuola no ghetti e barriere, il virgolettato, il capo dello Stato è il luogo dell'integrazione, istruzione aperta a tutti, lo dice la Costituzione. Ma ci sono poi dal territorio altre notizie, paura per Stefani, ferito nello schianto sulla 4, il governatore Alberto Stefani in ospedale dopo lo schianto con la sua auto guidata dal segretario, è successo a Bergamo in auto con la senatrice Bizzotto. Di spalla poi il vero problema, i ragazzi arrivati da poco in Italia, nord-est, le testimonianze, questo si lega naturalmente alla notizia di apertura. E poi Lega, il congresso parte blindato, Salvini conto su altri candidati all'Assise, voteranno gli stessi delegati di Firenze, tensioni al federale. Andiamo in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la quota di stranieri nelle aule bocciata dal mondo della scuola, il titolo di apertura, il decreto che prevede un tetto massimo del 30% criticato da educatori e insegnanti, Zuppi, nelle classi nessuno deve sentirsi escluso, è uno dei più potenti strumenti di giustizia. E poi al centro della pagina, Marconi più parcheggi ma per il caro carburante, compagnie con meno voli. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura per la strage al deposito Eni, patteggiano quasi tutti a Firenze, ok della procura alle proposte per tre dirigenti, chiesto il processo. Poi c'è una foto che arriva da Massa Marittima, aggredita e ferita da un lupo, la pastora o un orecchio quasi staccato. Al centro della pagina di Pistoia, il comune promuove tutti i suoi dirigenti, ha segnato il punteggio massimo 11 figure apicali, premi da 13.573 a 17.880 euro. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, mercato bloccato dall'articolo 10, così la concorrenza sparisce dal centro commercio, il groviglio di veti, la regola ferma le offerte che migliorano la qualità e di fatto restringe la crescita favorendo i rentier. E poi la bravata, srotolano un idrante, caos e code sul muro torto. Al centro della pagina il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. C'è poi la serata, l'abbraccio di Verdone per Foglietta alla regia, alla prima di una storia di spalla, poi gli eventi, congressi e ricerca, la capitale in prima fila. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, scuola così scatterà il tetto nel Lazio, questo è il titolo di apertura. Nella maggior parte degli istituti stranieri sono 1 su 10, sotto la soglia del 30%, negli altri si chiederà la deroga. E poi dubbi sul suicidio, Denisa aveva ripreso a parlare con il padre, virgolettato, indagini sulla figlia della pentita Lea Garofalo. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, l'apertura Coppa America Volano di sviluppo, il ministro Abodi è un grande evento e la sua eredità sarà lasciare infrastrutture. Poi la notizia di cronaca, clan sotto la doccia, spunta un tesoro 3,3 milioni e il Rolex, blitz nel Parco Verde di Caivano, Gratteri con quei beni pagherei le intercettazioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno. Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà 3 anni dopo sui canali Rai. I personaggi con le loro battute e tic ricorrenti diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. 2 sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. 1 è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e La musica è finita di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: News. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
12: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli stati membri un maggiore impegno. servono più navi e mezzi aerei, sostiene Callas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
13: Andiamo in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
12: Stati Uniti, Siena sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
13: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le elezioni e la ricreazione nelle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto del social network sulla vita scolastica.
12: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. E il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
13: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: GR News.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: Cristoforo, e quello cos'è?
15: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
14: E che ci fai?
15: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
16: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
15: Oh ragazzi, un altro mondo!
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 e 36 minuti.
6: News. La scuola è la leva più efficace di integrazione, ha scandito il presidente Mattarella inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice in provincia di Rieti a 10 anni dal sisma. La scuola, ha spiegato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda deve finire, ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere l'omologo ucraino Zelensky, che nelle ore scorse avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Radcliffe. Nuovo nulla di fatto, intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca, oltre al no della Slovacchia, vi sarebbe quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, incalza l'alta rappresentante Callas. La Casa Bianca lancia la Trump TV, piattaforma streaming sugli eventi dell'amministrazione americana. La mossa arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo che ha deciso di non coprire più gli eventi di Trump in solidarietà con alcuni colleghi da lui esclusi. L'ultimo saluto ieri a Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. In centinaia hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino. È stato sepolto nel cimitero di Monza ed è tutto da Alessandro Cisilin.
0: Meteo.
7: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Viabilità.
8: Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani in Campania verso Napoli. Ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale al bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale. Dall'area Vesuviana code sulla statale 268 tra Rione Trieste e Somma Pomigliano verso Napoli. Più avanti code sulla statale 162 DIR da Cercola al bivio per l'A1 e dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Roma da sud circa 2 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, da nord 2 km di code sulla Cassia Bis tra Cesano e Formello verso il raccordo, code anche sulla Cassia da Malborghetto a Prima Porta e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, prime code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Toscana per il traffico primi incolonnamenti da 11 tra Prato Est e Firenze Nord verso Firenze, in Lombardia verso Milano code sulla Rivoltana a Segrate, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e ci sono code anche da 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto.
0: La rassegna stampa.
8: È martedì 22 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi praticamente tutti i quotidiani nazionali, quasi tutti, puntano in apertura sulle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla scuola. È un quello che è apparso a tutti un monito, anche alle parole della Premier Giorgia Meloni di qualche giorno fa. Poi ci sono naturalmente anche le altre notizie, ancora le polemiche interne, le questioni interne alla Lega per quanto riguarda la politica, ma anche gli avvisi di sfratto di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, e poi dall'estero le tensioni tra i media americani e Donald Trump, ma ci sono tante altre notizie. Noi partiamo proprio dall'apertura, dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e partiamo proprio dalle sue parole. Sentiamo.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
8: E allora, per quanto riguarda questa notizia, l'apertura del Corriere della Sera, così come tanti altri quotidiani nazionali, il Colle, scuola no ai ghetti, questo è il titolo, tetto agli stranieri in classe, il monito di Mattarella, deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Ancora, per quanto riguarda la politica, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario. C'è poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo: non ho il potere per fondare un partito. Il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Dall'estero ancora, a Casa Bianca il pool delle TV non seguirà più il presidente, il caso CNN. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini, La libertà e il doppio standard, Ucraina e Gaza. Al centro della pagina fotonotizia con Francesco Totti, stavo per tornare il primo bacio con Noemi la campione, libro di Totti, a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della cascina. Ci spostiamo anche sul di Totti, a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della cascina. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche Repubblica sceglie l'apertura.

0: 2000 classi e poi al centro della pagina la fotonotizia con il presidente Mattarella seduto insieme ad alcuni ragazzini, studenti delle scuole. Poi di spalla media americani in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e Politico. Ci sono le altre due notizie di politica: Grillo attacca Conte, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore, e poi Guerini sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza veti. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso fotocopia rispetto agli altri quotidiani: Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente integra ed è aperta a tutti, anche la CEI fa scudo, Zuppi, nessuno si è escluso ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. C'è il commento, la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. E poi di spalla il voto in Germania, Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Di taglio più basso, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. Andiamo sul Fatto Quotidiano che invece sceglie un'altra apertura: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio, Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. In alto poi in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali, in Germania c'è, a Berlino la sindaca col consulente di Mamdani, il sindaco di New York. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina la scuola integrazione, il virgolettato sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. E poi riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in Consiglio dei Ministri. Si parla anche di economia, il petrolio sotto i 100 dollari, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump Xi. Andiamo sulla Verità, e per i medici non era idoneo al CPR senegalese, esce e molesta sette donne, il titolo di apertura ai danni dell'ideologia che libera i delinquenti. L'occhiello e poi il giornale migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione, e poi verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura di Libero che sceglie un'altra notizia, lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, Grillo, niente nuovo partito. E poi di spalla notizia che troviamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani, un po' più in basso, Chico Forti ottiene la semilibertà, sollievo immenso. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%, e poi Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 7 e 47 minuti.
3: News. Buongiorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
4: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
3: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di

0: propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el-Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione dei ministri degli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, è detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento delle Mancini bis per la nazionale italiana, col CT che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Viabilità. Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani in Campania verso Napoli. Ci sono le prime code in autostrada in A1 dal centro direzionale Il Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale. Dall'area Vesuviana code sulla statale 268 tra Rione Trieste e Somma Pomigliano verso Napoli. Più avanti code sulla statale 162 DIR da Cercola Il Bivio per l'A1 e dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Roma da sud circa 2 km di code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, da nord 2 km di code sulla Cassia Bis tra Cesano e Formello verso il raccordo, code anche sulla Cassia da Malborghetto a Prima Porta e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, prime code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Toscana per il traffico primi incolonnamenti da 11 tra Prato Est e Firenze Nord verso Firenze, in Lombardia verso Milano code sulla Rivoltana a Segrate, code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e ci sono code anche da 4 tra Milano Est e Cinisello verso Torino e in tangenziale nord di Milano da Monza verso Sesto.
3: La rassegna stampa.
2: Bentrovati da Paolo Sergio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News. Iniziamo subito dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è una fotonotizia dedicata naturalmente all'addio, l'ultimo saluto a Mazzola, il saluto alla leggenda interista, la foto al centro della pagina e poi di lato il titolo, anzi un virgolettato aspettato. Mazzola era anche in Milano, corrida stadio per l'addio in migliaia in Sant'Ambrogio, di taglio poi più basso, centrale tensioni a destra e sinistra, ipotesi di doppie primarie verso il voto. Anche l'attuale minoranza pensa di rivolgersi agli elettori. E poi ancora di spalla stoppa i diesel Euro 5, slitta la scatola nera regioni, il dispositivo muove in al centro della pagina il village della pallavolo, sbarca in Piazza Duomo venerdì e sabato l'europeo maschile. Andiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura, Perego Sardone, prove di ticket, la corsa del palazzo per Palazzo Marino, il sottosegretario di Forza Italia in poll per la candidatura ieri in piazzale Serinunte dopo il blitz dei carabinieri. Sardone lanciata dalla Lega subito all'attacco su classi ghetto e welfare, ma spunta l'ipotesi del patto elettorale. Altra notizia, anche qui l'addio a Mazzola, al centro della pagina un tanto di foto, ciao Sandro, ultima leggenda, e folla in Sant'Ambrogio, e poi di spalla Green, la giunta bleffa, Verdi Veri all'attacco. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura, tetto agli stranieri in classe, i dubbi per i presidi bresciani, difficile, 2 su 3 nati qui, il presidente Mattarella dopo la proposta del governo, la scuola unisca, sono le parole appunto del Presidente della Repubblica. Di spalla poi c'è l'intervista, Gelmini, mia norma fatta per includere, al centro della pagina Brescia, record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno, il trattamento nei 433 impianti in provincia. Poi altre due notizie, in Valtrompia, bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, il report siderurgia Brescia al top, l'export supera il miliardo. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, anche qui straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella è aperta a tutti senza ghetti o barriere. E poi si chiude l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi ai livelli del 2022. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un alunno su 3 senza cittadinanza nelle periferie, la quota raddoppia, fa discutere la proposta del governo, comune e università propongono corsi di lingua per favorire l'integrazione. Alla Gabelli, 95% di stranieri, l'assessora a Salerno, nuove regole, servono più soldi. Il retroscena, anche Calenda va in piazza per la manifestazione SITAV. C'è un'altra fotonotizia, vado in Cina per divertirmi, il virgolettato, l'intervista al tennista Lorenzo Sonego in partenza per i tornei dell'autunno. Di spalla poi il reportage, pacchi, bollette, chiacchierate nelle portinerie di comunità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura, Cornigliano, la svolta possibile, la cordata privata in fabbrica, Ferrari, Confindustria conta che arrivi acciaio da lavorare, lo stabilimento può anche crescere. In alto poi l'altra apertura, alunni stranieri in classe, 6 su 10 nati in Italia, docenti concordi, i problemi sono altri, e ora parte un corso pilota di italiano per i genitori. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Costa Fortuna dopo 23 anni, addio a Genova. Andiamo anche, ci spostiamo, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella, scuola, no ghetti e barriere, il virgolettato, il capo dello Stato, il luogo dell'integrazione, istruzione aperta a tutti, lo dice la Costituzione. Ma ci sono poi dal territorio altre notizie, paura per Stefani, ferito nello schianto sulla A4, il governatore Alberto Stefani in ospedale dopo lo schianto con la sua auto guidata dal segretario, è successo a Bergamo in auto con la senatrice Bizzotto. Di spalla poi il vero problema, i ragazzi arrivati da poco in Italia, nord-est, le testimonianze, questo si lega naturalmente alla notizia di apertura. E poi Lega, il congresso parte blindato, Salvini conto su altri candidati all'assise, voteranno gli stessi delegati di Firenze, tensioni al federale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la quota di stranieri nelle aule bocciata dal mondo della scuola, il titolo di apertura, il decreto che prevede un tetto massimo del 30% criticato da educatori e insegnanti, zuppi nelle classi, nessuno nessuno deve sentirsi escluso, è uno dei più potenti strumenti di giustizia. E poi al centro della pagina, Marconi più parcheggi ma per il caro carburante, compagnie con meno voli. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Monte Catini, Prato, Firenze, l'apertura per la strage al deposito Eni, patteggiano quasi tutti a Firenze, ok, della procura alle proposte per tre dirigenti, chiesto il processo. Poi c'è una foto che arriva da Massa Marittima, aggredita e ferita da un lupo, la pastora o un orecchio quasi staccato. Al centro della pagina di Pistoia, il comune promuove tutti i suoi dirigenti, ha assegnato il punteggio massimo 11 figure apicali, premi da 13.573 a 17.880 euro. Andiamo in Lazio, edizione Cronaca di Roma del Messaggero, mercato bloccato dall'articolo 10, così la concorrenza sparisce dal centro commercio, il groviglio di veti, la regola ferma le offerte che migliorano la qualità e di fatto restringe la crescita favorendo i rentier. E poi la bravata, srotolano un idrante, caos e code sul muro torto. Al centro della pagina il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. C'è poi la serata, l'abbraccio di Verdone per Foglietta alla regia, alla prima di una storia, di spalla poi gli eventi, congressi e ricerca, la capitale in prima fila. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, scuola così scatterà il tetto nel Lazio, questo è il titolo di apertura. Della maggior parte degli istituti stranieri sono 1 su 10, sotto la soglia del 30%, negli altri si chiederà la deroga. E poi dubbi sul suicidio, Denisa aveva ripreso a parlare con il padre, virgolettato, indagini sulla figlia della pentita Lea Garofalo. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, l'apertura Coppa America Volano di sviluppo, il ministro Abodi è un grande evento e la sua eredità sarà lasciare infrastrutture. Poi la notizia di cronaca, clan sotto la doccia, spunta un tesoro 3,3 milioni e il Rolex, blitz nel Parco Verde di Caivano, Gratteri con quei beni pagherei le intercettazioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
3: GR News. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 8 ed un minuto.
3: News.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
8: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
10: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
8: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi-libertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata dall'ex in Val d'Ossola. L'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
11: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Val d'Ossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
8: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
13: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
12: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
14: Noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
12: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
8: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: La vittoria di FD nel Land Mecklenburgo-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nelle regioni più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca, ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
15: Meteo.
1: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
15: La rassegna stampa.
2: È martedì 22 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi praticamente tutti i quotidiani nazionali, quasi tutti, puntano in apertura sulle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla scuola. È quello che è apparso a tutti un monito, anche alle parole della Premier Giorgia Meloni di qualche giorno fa. Poi ci sono naturalmente anche le altre notizie, ancora le polemiche interne, le questioni interne alla Lega per quanto riguarda la politica, ma anche gli avvisi di sfratto di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, e poi dall'estero le tensioni tra i media americani e Donald Trump. Ma ci sono tante altre notizie. Noi partiamo proprio dall'apertura, dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e partiamo proprio dalle sue parole. Sentiamo.
9: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
2: E allora, per quanto riguarda questa notizia, l'apertura del Corriere della Sera, così come tanti altri quotidiani nazionali, il Colle, scuola no ai ghetti, questo è il titolo, tetto agli stranieri in classe, il monito di Mattarella, deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Valditara al Corriere riguarda anche gli europei. Ancora, per quanto riguarda la politica, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario. C'è poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo: non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Dall'estero ancora, a Casa Bianca il pool delle TV non seguirà più il presidente, il caso CNN. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini, la libertà e il doppio standard, Ucraina e Gaza. Al centro della pagina fotonotizia con Francesco Totti: stavo per tornare il primo bacio con Noemi, la campione. Il libro di Totti: a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga: ha sparato 13 colpi. Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della cascina. Ci spostiamo anche su Repubblica. Anche Repubblica sceglie l'apertura tutta pagina dedicata alle parole ieri di Mattarella. La scuola di Mattarella, il titolo, il presidente in classe ad Amatrice: si è aperta a tutti, non si creano ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi al centro della pagina la fotonotizia con il presidente Mattarella seduto insieme ad alcuni ragazzini studenti delle scuole. Poi di spalla media americani in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e Politico. Ci sono le altre due notizie di politica: Grillo attacca Conte, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore. Poi Guerini: sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza viti. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso fotocopia rispetto agli altri quotidiani: Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, Zuppi: nessuno si è escluso, ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. C'è il commento: la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. E poi di spalla il voto in Germania: Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Di taglio più basso: militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece sceglie un'altra apertura: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio, Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la Premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro e sui poveri nessuna autocritica. In alto poi: in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali. In Germania e C, a Berlino la sindaca col consulente di Mamdani, il sindaco di New York. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, la scuola integrazione, il virgolettato, sono le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. E poi riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in Consiglio dei Ministri. Si parla anche di economia, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Andiamo sulla Verità, per i medici non era idoneo al CPR senegalese, esce e molesta sette donne, il titolo di apertura ai danni dell'ideologia che libera i delinquenti, l'occhiello. E poi il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione. E poi verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura di Libero, che sceglie un'altra notizia, lo sfasciaconti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, Grillo, niente nuovo partito. E poi di spalla notizia che troviamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani, un po' più in basso, Chico Forti ottiene la semilibertà, sollievo immenso. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. E poi Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
15: L'almanacco del giorno.
17: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. Due sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. Uno è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e La musica è finita di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
15: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
7: Sono le 8 e 21 minuti.
15: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
18: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
19: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
18: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
19: E di almeno due morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Du Juan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
18: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
19: Per il momento è tutto, a più tardi.
20: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: La vittoria di Evdene, Landa, Mecklenburgo, Pomerania anteriore, dopo quella in Sassonia-Anhalt, dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nelle regioni più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento dell'AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%. 1%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Era Alpa impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Era Alpa promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della ERALP piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
20: Viabilità.
2: Traffico piuttosto sostenuto attorno a Milano, come sempre a quest'ora, con diffusi rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano da nord, code sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano e sulla statale 36 da Verano Brianza a Seregno San Salvatore. A Bergamo circa 3 km di code per un incidente in circonvallazione tra Grassobbio e Bergamo Centro verso Mapello e da Curno ad Orio verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord per il traffico da Borgaro a statale 24 verso Collegno in sud da Sito a Corso Francia. A Genova code in A10 tra aeroporto e Pedi verso Ventimiglia. A Bologna 1 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Toscana verso Firenze code a tratti in A11 tra Prato Est e Firenze Nord da Sesto Fiorentino a Peretola. 1 km di code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Scandicci. Verso Roma code sulla Pontina da Spinaceto all'Euro e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre su grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Monte Sacro e La Rustica e da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Ardiatina e Torbella Monaca. Verso Napoli circa 3 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro. Code tratti inoltre in A3 da Torre del Greco a San Giovanni zona industriale. Per il traffico code anche in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto.
20: La rassegna stampa.
2: Bentrovati da Paolo Sergio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News. Iniziamo subito dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è una fotonotizia dedicata naturalmente all'addio, l'ultimo saluto a Mazzola, il saluto alla leggenda interista, la foto al centro della pagina e poi di lato il titolo, anzi un virgolettato. Mazzola era anche in Milano, corrida stadio per l'addio in migliaia in Sant'Ambrogio, di taglio poi più basso, centrale tensioni a destra e sinistra, ipotesi di doppie primarie verso il voto, anche l'attuale minoranza pensa di rivolgersi agli elettori e poi ancora di spalla stoppa e diesel Euro 5, slitta la scatola nera regione il dispositivo Movin, al centro della pagina il village della pallavolo sbarca in Piazza Duomo venerdì e sabato l'europeo maschile. Andiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura per Ego Sardone, prove di ticket, la corsa del palazzo per Palazzo Marino, il sottosegretario di Forza Italia in poll per la candidatura ieri in Piazzale Serinunte dopo il blitz dei carabinieri. Sardone lanciata dalla Lega subito all'attacco su Classighetto e welfare, ma spunta l'ipotesi del patto elettorale. Altra notizia, anche qui l'addio a Mazzola, al centro della pagina con tanto di foto, ciao Sandro, ultima leggenda, e folla in Sant'Ambrogio, e poi di spalla Green, la giunta bleffa, Verdi Veri all'attacco. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura, tetto agli stranieri in classe, i dubbi per i presidi bresciani, difficile, 2 su 3 nati qui, il presidente Mattarella dopo la proposta del governo, la scuola unisca, sono le parole appunto del Presidente della Repubblica. Di spalla poi c'è l'intervista, Gelmini, mia norma fatta per includere, al centro della pagina, Brescia record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno, il trattamento nei 433 impianti in provincia. Poi altre due notizie, in Valtrompe a Bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, il report siderurgia Brescia al top, l'export supera il miliardo. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, anche qui straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella è aperta a tutti senza ghetti o barriere, e poi si chiude l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi ai livelli del 2022. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un alunno su 3 senza cittadinanza nelle periferie, la quota raddoppia, fa discutere la proposta del governo, comune e università propongono corsi di lingua per favorire l'integrazione. Alla Gabelli, 95% di stranieri, l'assessora a Salerno, nuove regole, servono più soldi. Il retroscena, anche Calenda va in piazza per la manifestazione SITAV. C'è un'altra fotonotizia, vado in Cina per divertirmi, il virgolettato, l'intervista al tennista Lorenzo Sonego in partenza per i tornei dell'autunno. Di spalla poi il reportage, pacchi, bollette, chiacchierate nelle portinerie di comunità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura, Cornigliano, la svolta possibile, la cordata privata in fabbrica, Ferrari, Confindustria conta che arrivi acciaio da lavorare, lo stabilimento può anche crescere. In alto poi l'altra apertura, alunni stranieri in classe, 6 su 10 nati in Italia, docenti concordi, i problemi sono altri, e ora parte un corso pilota di italiano per i genitori. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Costa Fortuna dopo 23 anni, addio a Genova. Andiamo anche, ci spostiamo, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella, scuola, no ghetti e barriere, il virgolettato, il capo dello Stato, il luogo dell'integrazione, istruzione aperta a tutti, lo dice la Costituzione. Ma ci sono poi dal territorio altre notizie, paura per Stefani, ferito nello schianto sulla 4, il governatore Alberto Stefani in ospedale dopo lo schianto con la sua auto guidata dal segretario, è successo a Bergamo, in auto con la senatrice Bizzotto. Di spalla poi il vero problema, i ragazzi arrivati da poco in Italia, nord-est, le testimonianze, questo si lega naturalmente alla notizia di apertura. E poi Lega, il congresso parte blindato, Salvini conto su altri candidati all'Assise, voteranno gli stessi delegati di Firenze, tensioni al federale. Andiamo in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la quota di stranieri nelle aule bocciata dal mondo della scuola, il titolo di apertura, il decreto che prevede un tetto massimo del 30% criticato da educatori e insegnanti, zuppi nelle classi, nessuno deve sentirsi escluso, è uno dei più potenti strumenti di giustizia. E poi al centro della pagina, Marconi, più parcheggi ma per il caro carburante, compagnie con meno voli. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura per la strage al deposito Eni, patteggiano quasi tutti a Firenze, ok, della procura alle proposte per 3 dirigenti, chiesto il processo. Poi c'è una foto che arriva da Massa Marittima, aggredita e ferita da un lupo, la pastora ho un orecchio quasi staccato. Al centro della pagina di Pistoia, il comune promuove tutti i suoi dirigenti, ha segnato il punteggio massimo 11 figure apicali, premi da 13.573 a 17.880 euro. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, mercato bloccato dall'articolo 10, così la concorrenza sparisce dal centro, commercio il groviglio di veti, la regola ferma le offerte che migliorano la qualità e di fatto restringe la crescita favorendo i rentier, e poi la bravata, srotolano un idrante, caos e code sul muro torto. Al centro della pagina il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. C'è poi la serata, l'abbraccio di Verdone per Forietta alla regia, alla prima di una storia, di spalla poi gli eventi, congressi e ricerca, la capitale in prima fila. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, scuola così scatterà il tetto nel Lazio, questo è il titolo di apertura. Della maggior parte degli istituti stranieri sono 1 su 10, sotto la soglia del 30%, negli altri si chiederà la deroga. E poi dubbi sul suicidio, Denisa aveva ripreso a parlare con il padre, virgolettato, indagini sulla figlia della pentita Lea Garofalo. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, l'apertura Coppa America Volano di sviluppo, il ministro Abodi è un grande evento e la sua eredità sarà lasciare infrastrutture. Poi la notizia di cronaca, clan sotto la doccia, spunta un tesoro 3,3 milioni e il Rolex, blitz nel Parco Verde di Caivano, Gratteri con quei beni pagherei le intercettazioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali, restate su GR News quando la radio fa notizia.
20: GR News.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
21: Cristoforo, e quello cos'è?
22: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
21: E che ci fai?
22: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
23: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
22: Oh ragazzi, un altro mondo!
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
25: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
26: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
25: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
26: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
27: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
28: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
29: Sono le 8 e 39 minuti.
30: News. Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
31: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. impegno, servono più navi e mezzi aerei, sostiene Callas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
3: Andiamo in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
31: Stati Uniti, Sina sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
3: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione delle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto dei social network sulla vita scolastica.
31: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi, del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
3: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
28: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
16: La vittoria di FD nel Land Mecklenburg-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima.
28: Ele Biacchessi.
16: La vittoria di FD nel Land Mecklenburg-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne. Non so

0: a destra della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento dell'AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elly Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Feralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Feralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Feralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
3: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. E allora partiamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata all'Inter, al centro della pagina. Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma. Ma si parla anche del Milan, Moreira vola, Morim gli cerca il posto fisso, anche il Milan ha il suo jolly. Questa è la considerazione, ma in alto c'è l'addio, il saluto del calcio a Mazzola, l'ultimo dribbling, le bandiere nerazzurre e gli applausi agli juventini. Di spalla venerdì il Belgio a Roma, si parla di nazionale, Mancini sono in debito e ora prepara l'Italia d'attacco. E poi ancora il libro di Totti, Io e Spalletti per la pace, serve tutta la verità. C'è la sveglia di Luigi Garlando, di taglio basso, un muro di inciviltà. Andiamo sul Corriere dello Sport, l'apertura al centro della pagina, siamo nell'edizione nazionale che si concentra sul Napoli, Allegri una furia, allarme Napoli, primi effetti dopo la delusione di Firenze, il meno 6, Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica, le assenze hanno impoverito globalmente la squadra, Lange e Lucca non stanno piacendo, ora spera di recuperare McTomney e Anghissà. In alto poi Orsato, chiaro sul VAR, prime proteste, il designatore difende la sua linea. Dall'incontro di ieri con gli allenatori emerge il lavoro di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solo 4 errori nelle prime partite. Il bilancio si farà a giugno, tra parentesi, e poi rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 contro 12, e dei falli fischiati 1133 contro 1317. C'è l'editoriale di Ivan

0: Zazzaroni, interpreto dunque sono sul nuovo arbitraggio, a proposito naturalmente dell'articolo in alto subito sotto la testata. Di spalla poi emergenza, portiere Juve Neto subito e Palmisani a giugno, il brasiliano in pole per sostituire l'infortunato Grabara e un ex ed è svincolato per il futuro, piace il gioiello del Frosinone. Di taglio più basso la scelta dei nazionali, tutti con Gasp. La Roma ci crede, Cristante, Malen e Wesley restano a Trigoria per risolvere i problemi fisici, il tecnico non vuole correre rischi. Anche qui naturalmente, anche se di taglio basso c'è l'ultimo saluto a Mazzola, sarai con i campioni della grande Inter, il virgolettato. E poi Mancini, l'Italia tornerà a vincere, le sue parole il primo giorno del raduno di Marco a casa, arriva Ruggeri. Altre due notizie, il nuovo trend, addio agli 0-0, agli 0-0, mai così da 77 anni, l'ultimo pareggio senza reti si è registrato 4 mesi fa in Serie A, si segna da 73 partite consecutive. E poi il presidente l'attacco Malagò vogliono prendersi il calcio, il numero uno della FIGC. Da anni ormai una certa politica interviene nel nostro mondo, forte è il desiderio di commissariare, sono le parole appunto di Malagò. Andiamo su Tutto Sport. Juve sembra scherzi a parte, questo è il titolo, si rompe pure Colo, il Mignolo, meno male che c'è la sosta, la considerazione appunto del quotidiano. Il francese già operato, Spalletti la mette sul ridere, ma al centro della pagina c'è una foto che ritrae la maglia numero 8 dell'Inter, ciao Sandro, leader Gentile, Mazzola, l'omaggio di Milano e del calcio. E poi caso Oristanio, Orsato con guida, non è un errore il designatore all'incontro con i club, la spiegazione sul fatto di Engem non sanzionato sconcerta, così appunto l'incipit. E poi missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi, le sue parole, il CT lancia il nuovo corso azzurro. Di taglio basso c'è anche spazio per il tennis, ginocchio e la Cina, ansia Sinner, 90esima settimana da numero uno, ma puntini sospensivi. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina la foto di Roberto Mancini, sono tornato per vincere, queste le sue parole, il virgolettato naturalmente, Italia fiducia a Mancini, presto alzeremo nuovi trofei. Sotto, anzi di lato alla testata del QS ci sono anche c'è anche la questione arbitri, incontro arbitri tecnici, Orsato tira dritto, gioco da favorire, non fischiamo i minimi contatti. La Juve, Colomoni, frattura al dito, gli infortuni salgono a 9, poi il caso Sciacca, falso il pass Covid, ora rischia anni di carcere. Dall'altra parte, di spalla, la Finlandia ci conosce, ha imparato da Berruto, parliamo di pallavolo, gli europei e poi ancora più in basso il mondiale di ciclismo e un Milesi alla Ganna, argento a crono tra gli under 23. Di taglio basso, Ragano Wright che acquisto per l'Olimpia, porto a Milano le mie doti da vincere il basket e poi Milan, la svolta, nuovo assetto e tutta la qualità, torna il Sereno in casa rossonera. Andiamo sul Romanista, al centro della pagina vediamo Gasperini in agitazione, mai domo mai, questo è il titolo, chi ben comincia, puntini sospensivi, con 13 punti dopo 5 turni Gasp eguaglia il suo record in Serie A con la Dea del 2022-2023, la Roma che ha un punto in più dell'anno scorso non partiva meglio dal 2014 con Garcia. Avanti così è l'incitazione del quotidiano Romanista. E poi dal campo, ma quale sosta, Trigoria 12 nazionali, ma chi resta, già ieri ha ripreso il lavoro. Allora, visto che abbiamo parlato della Roma, parliamo anche del Lazio, cioè il laziale, Lazio al bacio, questo è il titolo, l'immagine al centro della pagina, l'editoriale di Carlo Cagnetti, una Lazio al bacio malgrado un ambiente perennemente contestatorio con stampa, radio, TV e social, al peggiore di nemici giurati la Lazio di Lotito, Fabiani, Gattuso e i giocatori, risponde sul campo alla desertificazione olimpica, alla guerra rivoluzionaria, questo l'incipit appunto dell'editoriale. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà 3 anni dopo sui canali Rai. I personaggi con le loro battute e tic ricorrenti diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. 2 sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. 1 è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili, come Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e La musica è finita, di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 8:56.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: La vittoria di Evdene, Landa, Mecklenburgo, Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nelle regioni più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Feralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Feralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Feralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
5: Meteo.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Viabilità.
7: Traffico piuttosto sostenuto attorno a Milano, come sempre a quest'ora, con diffusi rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della 4, ma senza situazioni di criticità. Verso Milano da nord, code sulla Milano Meda da Seveso a Paderno Dugnano e sulla statale 36 da Verano Brianza a Seregno San Salvatore. A Bergamo circa 3 km di code per un incidente in circonvallazione tra Grassobbio e Bergamo Centro verso Mapello e da Curno ad Orio verso l'aeroporto. A Torino code in tangenziale nord per il traffico da Borgaro a statale 24 verso Collegno in sud da Sito a Corso Francia. A Genova code in A10 tra aeroporto e Pedie verso Ventimiglia. A Bologna 1 km di code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto. In Toscana verso Firenze code a tratti in A11 tra Prato Est e Firenze Nord e da Sesto Fiorentino a Peretola. 1 km di code anche sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastrassigna e Scandicci. Verso Roma code sulla Pontina da Spinaceto all'Euro e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. Code inoltre su grande raccordo anulare in carreggiata interna tratti tra Monte Sacro e La Rustica e da Roma Sud a San Giovanni e in esterna tra Ardiatina e Torbella Monaca. Verso Napoli circa 3 km di code in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro. Code tratti inoltre in A3 da Torre del Greco a San Giovanni zona industriale. Per il traffico code anche in tangenziale tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli e tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto.
5: GR News. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9:02.
5: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove è inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti e aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 quattro giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I quattro indagati, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio: è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da quattro partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: La vittoria di FD nel Land Mecklenburg-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Eralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: La rassegna stampa.
0: È martedì 22 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi praticamente tutti i quotidiani nazionali, quasi tutti, puntano in apertura sulle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla scuola. è quello che è apparso a tutti un monito, anche alle parole della Premier Giorgia Meloni di qualche giorno fa. Poi ci sono naturalmente anche le altre notizie, ancora le polemiche interne, le questioni interne alla Lega per quanto riguarda la politica, ma anche gli avvisi di sfratto di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, e poi dall'estero le tensioni tra i media americani e Donald Trump, ma ci sono tante altre notizie. Noi partiamo proprio dall'apertura, dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e partiamo proprio dalle sue parole. Sentiamo.
11: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
0: E allora, per quanto riguarda questa notizia, l'apertura del Corriere della Sera, così come tanti altri quotidiani nazionali, il Colle, scuola no ai ghetti, questo è il titolo, tetto agli stranieri in classe, il monito di Mattarella, deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Ancora, per quanto riguarda la politica, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario. C'è poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo: non ho il potere per fondare un partito. Il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Dall'estero ancora, a Casa Bianca, il pool delle TV non seguirà più il presidente, il caso CNN. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini, La libertà, il doppio standard, Ucraina e Gaza. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco Totti: stavo per tornare il primo bacio con Noemi, la campione. Il libro di Totti: a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga: ha sparato 13 colpi Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della cascina. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche Repubblica sceglie l'apertura tutta pagina dedicata alle parole ieri di Mattarella. La scuola di Mattarella, il titolo, il presidente in classe ad Amatrice: si è aperta a tutti, non si creano ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi al centro della pagina la fotonotizia con il presidente Mattarella seduto insieme ad alcuni ragazzini studenti delle scuole. Poi di spalla media americani in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e Politico. Ci sono le altre due notizie di politica: Grillo attacca Conte, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore, e poi Guerini: sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza viti. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso fotocopia rispetto agli altri quotidiani: Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, Zuppi: nessuno si è escluso, ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. C'è il commento: la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. E poi di spalla il voto in Germania: Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Di taglio più basso: militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece sceglie un'altra apertura. Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio. Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la premier va in tour con annunci in TV e nel paese. Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro, e sui poveri nessuna autocritica. In alto poi, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vengono solo le idee radicali. In Germania ci, a Berlino la sindaca col consulente di Mamdani, il sindaco di New York. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, la scuola integrazione, il virgolettato, sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. E poi riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in Consiglio dei Ministri. Si parla anche di economia, il petrolio sotto i $100, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump-Xi. Andiamo sulla Verità, e per i medici non era idoneo al CPR senegalese, esce e molesta sette donne, il titolo di apertura, ai danni dell'ideologia che libera i delinquenti, l'occhiello. E poi il Giornale, migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione. E poi verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura di Libero, che sceglie un'altra notizia, lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, Grillo, niente nuovo partito. E poi di spalla notizia che troviamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani, un po' più in basso, Chico Forti ottiene la semilibertà, sollievo immenso. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore, liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. E poi Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
10: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico, e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. Due sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. Uno è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili come Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e La musica è finita, di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
10: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 9:17.
12: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato, che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi: non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri in classe. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di governo anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce Trump, che oggi potrebbe ricevere l'omologo Zelensky, mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
12: Meteo.
1: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: La rassegna stampa.
0: Bentrovati da Paolo Sergio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News. Iniziamo subito dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è una fotonotizia dedicata naturalmente all'addio, l'ultimo saluto a Mazzola, il saluto alla leggenda interista, la foto al centro della pagina e poi di lato il titolo, anzi un virgolettato: Mazzola era anche Milano, corrida stadio per l'addio in migliaia in Sant'Ambrogio, di taglio poi più basso, centrale tensioni a destra e sinistra, ipotesi di doppie primarie verso il voto, anche l'attuale minoranza pensa di rivolgersi agli elettori. E poi ancora di spalla stoppa e diesel Euro 5, slitta la scatola nera regioni, il dispositivo MOVIN, al centro della pagina il village della pallavolo sbarca in Piazza Duomo venerdì e sabato l'europeo maschile. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: Perego Sardone, prove di ticket, la corsa del Palazzo per Palazzo Marino. Il sottosegretario di Forza Italia in poll per la candidatura ieri in piazzale Selinunte dopo il blitz dei carabinieri. Sardone, lanciata dalla Lega, subito all'attacco su classi ghetto e welfare, ma spunta l'ipotesi del patto elettorale. Altra notizia, anche qui l'addio a Mazzola, al centro della pagina un tanto di foto, ciao Sandro, ultima leggenda, e folla in Sant'Ambrogio, e poi di spalla Green, la giunta bleffa, Verdi Veri all'attacco. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura: tetto agli stranieri in classe, i dubbi per i presidi bresciani, difficile, 2 su 3 nati qui. Il preside Mattarella dopo la proposta del governo, la scuola unisca, sono le parole appunto del Presidente della Repubblica. Di spalla poi c'è l'intervista, Gelmini, mia norma fatta per includere, al centro della pagina, Brescia record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno, il trattamento nei 433 impianti in provincia. Poi altre due notizie, in Valtrompe a Bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, il report siderurgia, Brescia al top, l'export supera il miliardo. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, anche qui straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella è aperta a tutti senza ghetti o barriere. Poi si chiude l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi ai livelli del 2022. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un alunno su 3 senza cittadinanza nelle periferie, la quota raddoppia, fa discutere la proposta del governo, comune e università propongono corsi di lingua per favorire l'integrazione. Alla Gabelli, 95% di stranieri, l'assessora a Salerno, nuove regole, servono più soldi. Il retroscena, anche Calenda va in piazza per la manifestazione SITAV. C'è un'altra fotonotizia, vado in Cina per divertirmi, il virgolettato, l'intervista al tennista Lorenzo Sonego in partenza per i tornei dell'autunno. Di spalla poi il reportage, pacchi, bollette, chiacchierate nelle portinerie di comunità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura, Cornigliano, la svolta possibile, la cordata privata in fabbrica, Ferrari, Confindustria conta che arrivi acciaio da lavorare, lo stabilimento può anche crescere. In alto poi l'altra apertura, alunni stranieri in classe, 6 su 10 nati in Italia, docenti concordi, i problemi sono altri, e ora parte un corso pilota di italiano per i genitori. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Costa Fortuna dopo 23 anni, addio a Genova. Andiamo anche, ci spostiamo, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella, scuola, no ghetti e barriere, il virgolettato, il capo dello Stato, il luogo dell'integrazione, istruzione aperta a tutti, lo dice la Costituzione. Ma ci sono poi dal territorio altre notizie, paura per Stefani, ferito nello schianto sulla 4, il governatore Alberto Stefani in ospedale dopo lo schianto con la sua auto guidata dal segretario, è successo a Bergamo, in auto con la senatrice Bizzotto. Di spalla poi il vero problema, i ragazzi arrivati da poco in Italia, nord-est, le testimonianze, questo si lega naturalmente alla notizia di apertura. E poi Lega, il congresso parte blindato, Salvini, conto su altri candidati all'Assise, voteranno gli stessi delegati di Firenze, tensioni al federale. Andiamo in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la quota di stranieri nelle aule bocciata dal mondo della scuola, il titolo di apertura, il decreto che prevede un tetto massimo del 30% criticato da educatori e insegnanti, zuppi nelle classi, nessuno deve sentirsi escluso, è uno dei più potenti strumenti di giustizia. E poi al centro della pagina, Marconi, più parcheggi ma per il caro carburante, compagnie con meno voli. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura per la strage al deposito Eni, patteggiano quasi tutti a Firenze, ok della procura alle proposte per 3 dirigenti, chiesto il processo. Poi c'è una foto a che arriva da massa marittima, aggredita e ferita da un lupo. La pastora ho un orecchio quasi staccato. Al centro della pagina di Pistoia, il comune promuove tutti i suoi dirigenti, ha segnato il punteggio massimo 11 figure apicali, premi da 13.573 a 17.880 euro. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, mercato bloccato dall'articolo 10, così la concorrenza sparisce dal centro, commercio il groviglio di veti, la regola ferma le offerte che migliorano la qualità e di fatto restringe la crescita favorendo i rentier, e poi la bravata, srotolano un idrante, caos e code sul muro torto. Al centro della pagina il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. C'è poi la serata, l'abbraccio di Verdone per Forietta alla regia, alla prima di una storia, di spalla poi gli eventi, congressi e ricerca, la capitale in prima fila. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, scuola così scatterà il tetto nel Lazio, questo è il titolo di apertura. Della maggior parte degli istituti stranieri sono 1 su 10, sotto la soglia del 30%, negli altri si chiederà la deroga. E poi dubbi sul suicidio, Denisa aveva ripreso a parlare con il padre, virgolettato, indagini sulla figlia della pentita Lea Garofalo. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, l'apertura Coppa America Volano di sviluppo, il ministro Abodi è un grande evento e la sua eredità sarà lasciare infrastrutture. Poi la notizia di cronaca, clan sotto la doccia, spunta un tesoro 3,3 milioni e il Rolex, blitz nel Parco Verde di Caivano, Gratteri con quei beni pagherei le intercettazioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
12: Economy News.
2: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, 5,5% la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: GR News.
13: Cristoforo, e quello cos'è?
14: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
13: E che ci fai?
14: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
15: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
14: Oh ragazzi, un altro mondo.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
12: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 9 e 33 minuti.
12: News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
11: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
9: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE, Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
18: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le tre testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e tre dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
9: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
19: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
9: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
20: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
21: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
20: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
22: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
20: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
9: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
23: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
6: La vittoria di Evden nel Land Mecklenburgo Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Eralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. Germania. La sua D-Link, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
3: Meteo.
1: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. E allora partiamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata all'Inter, al centro della pagina. Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma, ma si parla anche del Milan, Moreira vola, Morim gli cerca il posto fisso, anche il Milan ha il suo giolo. Questa è la considerazione, ma in alto c'è l'addio, il saluto del calcio a Mazzola, l'ultimo dribbling, le bandiere nerazzurre e gli applausi agli juventini. Di spalla venerdì il Belgio a Roma, si parla di nazionale, Mancini sono in debito e ora prepara l'Italia d'attacco. E poi ancora il libro di Totti, Io e Spalletti per la pace, serve tutta la verità. C'è la sveglia di Luigi Garlando, di taglio basso, muro di inciviltà. Andiamo sul Corriere d'attacco e poi ancora il libro di Totti, Io e Spalletti per la pace, serve tutta la verità. C'è la sveglia di Luigi Garlando, di taglio basso, un muro di inciviltà. Andiamo sul Corriere dello Sport, l'apertura al centro

per ritrovare la carica. Le assenze hanno impoverito globalmente la squadra. Lang e Luca non stanno piacendo, ora spera di recuperare McTominay e Anghissa. In alto poi Orsato, chiaro sul VAR. Prime proteste, il designatore difende la sua linea. Dall'incontro di ieri con gli allenatori emerge la volontà di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solo 4 errori nelle prime partite. Il bilancio si farà a giugno, tra parentesi, e poi rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 contro 12, e dei falli fischiati 1133 contro 1317. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, interpreto dunque sono sul nuovo arbitraggio, a proposito naturalmente dell'articolo in alto subito sotto la testata. Di spalla poi emergenza, portiere Juve Neto subito e Palmisani a giugno, il brasiliano in pole per sostituire l'infortunato Grabara e un ex ed è svincolato per il futuro, piace il gioiello del Frosinone. Di taglio più basso la scelta dei nazionali, tutti con Gasp. La Roma ci crede, Cristante, Malen e Wesley restano a Trigoria per risolvere i problemi fisici, il tecnico non vuole correre rischi. Anche qui naturalmente, anche se di taglio basso, c'è l'ultimo saluto a Mazzola, sarai con i campioni della grande Inter, il virgolettato. E poi Mancini, l'Italia tornerà a vincere, le sue parole il primo giorno del raduno di Marco a casa, arriva Ruggeri. Altre due notizie: il nuovo trend, addio agli 0-0, agli 0-0, mai così da 77 anni, l'ultimo pareggio senza reti si è registrato 4 mesi fa in Serie A, si segna da 73 partite consecutive. Poi il presidente dell'attacco Malagò vogliono prendersi il calcio, il numero 1 della FIGC. Da anni ormai una certa politica interviene nel nostro mondo, forte è il desiderio di commissariare, sono le parole appunto di Malagò. Andiamo su Tutto Sport. Juve sembra scherzi a parte, questo è il titolo, si rompe pure Colo, il Mignolo, meno male che c'è la sosta, la considerazione appunto del quotidiano. Il francese già operato, Spalletti la mette sul ridere, ma al centro della pagina c'è una foto che ritrae la maglia numero 8 dell'Inter, ciao Sandro, leader Gentile, Mazzola, l'omaggio di Milano e del calcio. E poi caso Oristanio, Orsato con guida, non è un errore il designatore all'incontro con i club, la spiegazione sul fatto di Engem non sanzionato sconcerta, così appunto l'incipit. E poi missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi, le sue parole, il CT lancia il nuovo corso azzurro. Di taglio basso c'è anche spazio per il tennis, ginocchio e la Cina, ansia Sinner, 90esima settimana da numero 1, ma puntini sospensivi. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina la foto di Roberto Mancini, sono tornato per vincere, queste le sue parole, il virgolettato naturalmente, Italia fiducia a Mancini, presto alzeremo nuovi trofei. Sotto, anzi di lato alla testata del QS ci sono anche c'è anche la questione arbitri, incontro arbitri tecnici, Orsato tira dritto, gioco da favorire, non fischiamo i minimi contatti. La Juve, Colomoani, frattura al dito, gli infortuni salgono a 9, poi il caso Sciacca, falso il pass Covid, ora rischia anni di carcere. Dall'altra parte di spalla la Finlandia ci conosce, ha imparato da Berruto, parliamo di pallavolo, gli europei, e poi ancora più in basso il mondiale di ciclismo e un Milesi alla Ganna, argento a crono tra gli under 23. Di taglio basso, Ragano Wright che è acquisto per l'Olimpia, porto a Milano le mie doti da vincere il basket, e poi Milan, la svolta, nuovo assetto e tutta la qualità, torna il Sereno in casa rosso-nera. Andiamo sul Romanista, al centro della pagina vediamo Gasperini in agitazione, mai domo, mai, questo è il titolo, chi ben comincia, puntini sospensivi, con 13 punti dopo 5 turni, Gasper eguaglia il suo record in Serie A con la Dea del 2022-2023, la Roma che ha un punto in più dell'anno scorso, non partiva meglio dal 2014 con Garcia. Avanti, così è l'incitazione del quotidiano Romanista. E poi dal campo, ma quale sosta, Trigoria 12 nazionali

0: nazionali, ma chi resta già ieri ha ripreso il lavoro. Allora, visto che abbiamo parlato della Roma, parliamo anche del Lazio, cioè il laziale, Lazio al bacio, questo è il titolo, l'immagine al centro della pagina, l'editoriale di Carlo Cagnetti, una Lazio al bacio, malgrado un ambiente perennemente contestatorio con stampa, radio, TV e social, peggiori di nemici giurati la Lazio di Lotito, Fabiani, Gattuso e giocatori, risponde sul campo la desertificazione olimpica alla guerra rivoluzionaria, questo l'incipit appunto dell'editoriale. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà 3 anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. 2 sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. 1 è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili, come Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e La musica è finita, di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento. Radio GR News.
4: Sono le 9:52.
5: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
6: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
7: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
6: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
7: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di quattro giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
6: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La vittoria di FD nel Land Mecklenburg-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Eralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
5: Meteo.
9: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa. GR News.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10.
5: News.
12: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 morti, diversi feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La vittoria di FD nel Land Mecklenburgo-Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Eralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
9: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: È martedì 22 settembre. Buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia. Tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi praticamente tutti i quotidiani nazionali, quasi tutti, puntano in apertura sulle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla scuola. È quello che è apparso a tutti un monito, anche alle parole della Premier Giorgia Meloni di qualche giorno fa. Poi ci sono naturalmente anche le altre notizie, ancora le polemiche interne, le questioni interne alla Lega per quanto riguarda la politica, ma anche gli avvisi di sfratto di Beppe Grillo a Giuseppe Conte, e poi dall'estero le tensioni tra i media americani e Donald Trump. Ma ci sono tante altre notizie. Noi partiamo proprio dall'apertura, dalle parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e partiamo proprio dalle sue parole. Sentiamo.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti. È aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
0: E allora, per quanto riguarda questa notizia, l'apertura del Corriere della Sera, così come tanti altri quotidiani nazionali, il Colle, scuola no ai ghetti, questo è il titolo, tetto agli stranieri in classe, il monito di Mattarella, deve unire, la CEI sia il luogo in cui nessuno si sente escluso. Valditara al Corriere, riguarda anche gli europei. Ancora, per quanto riguarda la politica, l'ira dei governatori, il piano di Salvini che vorrebbe Zaia vice verso il congresso straordinario. C'è poi l'intervista show da Fedez di Beppe Grillo: non ho il potere per fondare un partito, il Movimento 5 Stelle cambi simbolo. Dall'estero ancora, a Casa Bianca il pool delle TV non seguirà più il presidente, il caso CNN. C'è l'editoriale di Goffredo Buccini, La libertà, il doppio standard, Ucraina e Gaza. Al centro della pagina la fotonotizia con Francesco Totti, stavo per tornare il primo bacio con Noemi La Campione, il libro di Totti, a 48 anni rifiutai Genoa e Como. Di spalla poi l'ipotesi dei ladri colpiti durante la fuga, ha sparato 13 colpi, Cuneo, il 35enne indagato per il delitto della Cascina. Ci spostiamo anche su Repubblica, anche Repubblica sceglie l'apertura tutta pagina dedicata alle parole ieri di Mattarella. La scuola di Mattarella, il titolo, il presidente in classe ad Amatrice, si è aperta a tutti, non si creano ghetti e barriere efficaci per l'integrazione. Anche la CEI critica il tetto agli studenti stranieri, nessuno venga escluso, il decreto riguarderà solo 2000 classi. E poi al centro della pagina la fotonotizia con il presidente Mattarella seduto insieme ad alcuni ragazzini studenti delle scuole. Poi di spalla media americani in rivolta contro Trump dopo il bando alla CNN e Politico. Ci sono le altre due notizie di politica: Grillo attacca Conte, Alleanza Verdi Sinistra, al centro-sinistra serve un federatore, e poi Guerini sostenere Kiev è essenziale per il PD, ora alleanza senza viti. Andiamo anche sulla Stampa, l'apertura anche in questo caso fotocopia rispetto agli altri quotidiani: Mattarella, scuola senza ghetti, il presidente integra ed è aperta a tutti. Anche la CEI fa scudo, Zuppi, nessuno si è escluso, ma il governo va avanti, giovedì potrebbe portare il decreto in Consiglio dei Ministri, il via già quest'anno. C'è il commento, la destra ricordi la lezione di Adriano Olivetti. E poi di spalla il voto in Germania, Merz non arretra ma resta in bilico, così l'allarme case ha spinto la Linke. Di taglio più basso, militari italiani nel Golfo, via dalle zone a rischio, Crosetto assicurata la continuità operativa. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che invece sceglie un'altra apertura: Meloni e Lollo comprano voti, 500 euro ad aprile, social card, dopo il bollo auto l'anticipo di metà sussidio, Achille Lauro bis, elezioni a primavera, la premier va in tour con annunci in TV e nel paese, Saraceno mi ricorda le scarpe di Lauro, e sui poveri nessuna autocritica. In alto poi, in tutta l'Unione Europea è morto il centro, vincono solo le idee radicali, in Germania c'è, a Berlino la sindaca col consulente di Mamdani, il sindaco di New York. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina la scuola integrazione, il virgolettato, sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il monito di Mattarella, no a ghetti e barriere. E poi riforma RAI, riduzione del canone, c'è l'emendamento del centrodestra, il nodo delle coperture, il MEF indicherà due nomi in Consiglio dei Ministri. Si parla anche di economia, il petrolio sotto i 100 dollari, in rialzo borse e titoli tech, effetto sui mercati dell'attesa del vertice Trump Xi. Andiamo sulla Verità, e per i medici non era idoneo al CPR senegalese, esce e molesta sette donne, il titolo di apertura, ai danni dell'ideologia che libera i delinquenti. L'occhiello, e poi il giornale migranti in classe, scoppia la bufera, monito del Colle, la mancata integrazione, e poi verso il congresso Salvini si prende il carroccio, ora pensioni e sicurezza. Andiamo anche a dare uno sguardo all'apertura di Libero che sceglie un'altra notizia: lo sfascia conti, sussidi, affitti, integrazione dei migranti, il programma di governo di Conte ci costerebbe 120 miliardi all'anno, peggio pure del super bonus, Grillo, niente nuovo partito. E poi di spalla notizia che troviamo anche sulle altre prime pagine dei principali quotidiani, un po' più in basso: Chico Forti ottiene la semilibertà, sollievo immenso. Per chiudere anche uno sguardo all'apertura del Sole 24 Ore: liti fiscali, ricorsi in calo del 17%. E poi Orsini sugli ETS, serve un incontro urgente con sindacati e forze politiche. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: L'almanacco del giorno.
2: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1692 avviene l'ultima impiccagione per stregoneria nel Nord America. Nel 1888 viene pubblicata per la prima volta la rivista National Geographic Magazine. Nel 1949 l'Unione Sovietica sperimenta la sua prima bomba atomica. Nel 1994 c'è il debutto della serie televisiva Friends, che prodotta dalla Warner Bros. Viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà tre anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. Due sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. Uno è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili come Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco e La musica è finita di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
13: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
4: Sono le 10 e 15 minuti.
5: News.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione, lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
1: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
14: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo, ha ribadito invece il ministro dell'istruzione Valditara da Amatrice. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Oltre al no della Slovacchia ci sarebbe anche quello di Parigi. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE, Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione USA. La nuova mossa del presidente arriva dopo la sfida lanciata dal pool televisivo della Casa Bianca, che ha deciso di non coprire più gli eventi del tycoon in solidarietà con i colleghi di CNN, MS Now e Politico, ai quali sono stati revocati gli accrediti stampa. Sentiamo Marco Mancini.
15: La decisione di Donald Trump di espellere dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico non è passata senza conseguenze. Ieri infatti le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione statunitense, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. Ma anche il resto dei giornalisti accreditati si schiera con i colleghi colpiti dalla scure presidenziale. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già ieri il pool non ha partecipato alla trasferta del presidente a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
14: Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare solo la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara, la 29enne accoltellata dall'ex in Valdossola, l'uomo è stato poi bloccato. Tragedia familiare anche nel messinese, dove una 59enne ha accoltellato il convivente. Il servizio è di Nicola Compagnone.
16: Una relazione finita da poco, un incontro che serviva per chiarirsi, che si è trasformato nell'ennesima aggressione ai danni di una donna. È ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Novara la 29enne, accoltellata con due fendenti all'addome domenica sera dall'ex compagno a Bognanco in Valdossola. L'uomo, 44 anni, è stato bloccato poche ore dopo l'aggressione nel novarese dopo una fuga. Nei giorni scorsi la 29enne, che non sarebbe in pericolo di vita, aveva segnalato alle forze dell'ordine una situazione conflittuale con l'ex. Altra aggressione nel messinese: una donna di 59 anni ha accoltellato il convivente al culmine di una lite nella loro abitazione ad Ali Terme. Ad allertare i carabinieri la vittima, un cinquantenne che per fortuna ha riportato ferite non gravi.
14: I migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
12: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni, nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
17: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo. Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro e quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici.
12: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
18: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone: l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
12: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
14: Ed è tutto. Alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Meteo.
9: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
0: Bentrovati da Paolo Sergio, siamo alla rassegna stampa regionale di GR News. Iniziamo subito dalla Lombardia, dall'edizione Milano del Corriere della Sera. L'apertura è una fotonotizia dedicata naturalmente all'addio, l'ultimo saluto a Mazzola, il saluto alla leggenda interista, la foto al centro della pagina e poi di lato il titolo, anzi un virgolettato: Mazzola era anche in Milano, cori da stadio per l'addio in migliaia in Sant'Ambrogio, di taglio poi più basso, centrale tensioni a destra e sinistra, ipotesi di doppie primarie verso il voto. Anche l'attuale minoranza pensa di rivolgersi agli elettori. E poi ancora di spalla stop ai diesel Euro 5, slitta la scatola nera regione, il dispositivo Movin, al centro della pagina il village della pallavolo, sbarca in Piazza Duomo venerdì e sabato l'europeo maschile. Andiamo, restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura: Perego Sardone, prove di ticket, la corsa del palazzo per Palazzo Marino. Il sottosegretario di Forza Italia in poll per la candidatura ieri in piazzale Serinunte dopo il blitz dei carabinieri. Sardone lanciata dalla Lega subito all'attacco su classi ghetto e welfare, ma spunta l'ipotesi del patto elettorale. Altra notizia, anche qui l'addio a Mazzola, al centro della pagina un tanto di foto, ciao Sandro, ultima leggenda, e folla in Sant'Ambrogio, e poi di spalla Green, la giunta bleffa, Verdi Veri all'attacco. Andiamo a Brescia, Brescia Oggi, l'apertura: tetto agli stranieri in classe, i dubbi per i presidi bresciani, difficile, 2 su 3 nati qui. Il preside Mattarella dopo la, il presidente Mattarella dopo la proposta del governo, la scuola unisca, sono le parole appunto del presidente della Repubblica. Di spalla poi c'è l'intervista Gelmini, mia norma fatta per includere, al centro della pagina Brescia record di rifiuti speciali, 12 milioni di tonnellate all'anno, il trattamento nei 433 impianti in provincia. Poi altre due notizie, in Valtrompe a bretella autostradale, opere compensative per 15 milioni di euro, il report siderurgia Brescia al top, l'export supera il miliardo. L'Eco di Bergamo al centro della pagina, anche qui straniero, uno studente su 5, ma la scuola è inclusione, i dati bergamaschi, Mattarella è aperta a tutti senza ghetti o barriere. Poi si chiude l'estate più calda dal 1951, scorte d'acqua quasi ai livelli del 2022. Andiamo, cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, un alunno su 3 senza cittadinanza nelle periferie, la quota raddoppia, fa discutere la proposta del governo, comune e università propongono corsi di lingua per favorire l'integrazione. Alla Gabelli, 95% di stranieri, l'assessora a Salerno, nuove regole, servono più soldi. Il retroscena, anche Calenda va in piazza per la manifestazione SITAV. C'è un'altra fotonotizia, vado in Cina per divertirmi, il virgolettato, l'intervista al tennista Lorenzo Sonego in partenza per i tornei dell'autunno. Di spalla poi il reportage, pacchi, bollette, chiacchierate nelle portinerie di comunità. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica. Al centro della pagina l'apertura, Cornigliano, la svolta possibile, la cordata privata in fabbrica, Ferrari, Confindustria conta che arrivi acciaio da lavorare, lo stabilimento può anche crescere. In alto poi l'altra apertura, alunni stranieri in classe, 6 su 10 nati in Italia, docenti concordi, i problemi sono altri, e ora parte un corso pilota di italiano per i genitori. Al centro della pagina poi la fotonotizia, Costa Fortuna dopo 23 anni, addio a Genova. Andiamo anche, ci spostiamo, andiamo nel nord-est, il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, edizione Venezia Mestre. Anche qui l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella, scuola, no ghetti e barriere, il virgolettato, il capo dello Stato, il luogo dell'integrazione, istruzione aperta a tutti, lo dice la Costituzione. Ma ci sono poi dal territorio altre notizie, paura per Stefani, ferito nello schianto sulla 4, il governatore Alberto Stefani in ospedale dopo lo schianto con la sua auto guidata dal segretario, è successo a Bergamo in auto con la senatrice Bizzotto. Di spalla poi il vero problema, i ragazzi arrivati da poco in Italia, nord-est, le testimonianze, questo si lega naturalmente alla notizia di apertura. E poi Lega, il congresso parte blindato, Salvini conto su altri candidati all'Assise, voteranno gli stessi delegati di Firenze, tensioni al federale. Andiamo in Emilia-Romagna, edizione Bologna di Repubblica, la quota di stranieri nelle aule bocciata dal mondo della scuola, il titolo di apertura, il decreto che prevede un tetto massimo del 30% criticato da educatori e insegnanti, zuppi nelle classi, nessuno deve sentirsi escluso, è uno dei più potenti strumenti di giustizia. E poi al centro della pagina, Marconi, più parcheggi ma per il caro carburante, compagnie con meno voli. Ci spostiamo anche in Toscana, il Tirreno, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, l'apertura per la strage al deposito Eni, patteggiano quasi tutti a Firenze, ok, della procura alle proposte per 3 dirigenti, chiesto il processo. Poi c'è una foto a che arriva da Massa Marittima, aggredita e ferita da un lupo, la pastora ho un orecchio quasi staccato. Al centro della pagina di Pistoia, il comune promuove tutti i suoi dirigenti, ha segnato il punteggio massimo 11 figure apicali, premi da 13.573 a 17.880 euro. Andiamo in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, mercato bloccato dall'articolo 10, così la concorrenza sparisce dal centro, commercio il groviglio di veti, la regola ferma le offerte che migliorano la qualità e di fatto restringe la crescita favorendo i rentier, e poi la bravata, srotolano un idrante, caos e code sul muro torto. Al centro della pagina il rientro tra i banchi da eroe del tredicenne che ha salvato la prof, ma adesso la scuola chiede ufficialmente il metal detector. C'è poi la serata, l'abbraccio di Verdone per Foglietta alla regia, alla prima di una storia, di spalla poi gli eventi, congressi e ricerca, la capitale in prima fila. Restiamo a Roma, edizione Roma del Corriere della Sera, scuola così scatterà il tetto nel Lazio, questo è il titolo di apertura. Della maggior parte degli istituti stranieri sono 1 su 10, sotto la soglia del 30%, negli altri si chiederà la deroga. E poi dubbi sul suicidio, Denisa aveva ripreso a parlare con il padre, virgolettato, indagini sulla figlia della pentita Lea Garofalo. Per chiudere anche uno sguardo al Mattino di Napoli, siamo in Campania, l'apertura Coppa America Volano di sviluppo, il ministro Abodi è un grande evento e la sua eredità sarà lasciare infrastrutture. Poi la notizia di cronaca, clan sotto la doccia, spunta un tesoro 3,3 milioni e il Rolex, blitz nel Parco Verde di Caivano, Gratteri con quei beni pagherei le intercettazioni. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani regionali. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Economy News, GR News.
19: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
20: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
20: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
21: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 10 e 31 minuti.
5: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: La vittoria di Evdene, Landa, Mecklenburgo, Pomerania anteriore dopo quella in Sassonia-Anhalt dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nelle regioni più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca. Ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Elif Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
9: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: La rassegna stampa.
0: Siamo alla rassegna stampa di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne e notiziari per entrare nel nuovo giorno. Diamo uno sguardo adesso anche ai principali quotidiani sportivi. Ancora buona giornata a voi da Paolo Sergio. E allora partiamo dalla Gazzetta dello Sport, l'apertura dedicata all'Inter, al centro della pagina: Inter, una freccia in più, la maxi sosta regalerà a Chivu la spinta di Spence, l'inglese erede di Dumfries sarà pronto per la ripresa del 10 ottobre a Parma, ma si parla anche del Milan, Moreira vola, Morim gli cerca il posto fisso, anche il Milan ha il suo jolly, questa la considera. Ma in alto c'è l'addio, il saluto del calcio a Mazzola, l'ultimo dribbling, le bandiere nerazzurre e gli applausi agli juventini. Di spalla venerdì il Belgio a Roma, si parla di nazionale, Mancini sono in debito e ora prepara l'Italia d'attacco. E poi ancora il libro di Totti, Io e Spalletti per la pace, serve tutta la verità. C'è la sveglia di Luigi Garlando, di taglio basso, un muro di incidenti. Andiamo sul Corriere dello Sport, l'apertura al centro della pagina, siamo nell'edizione nazionale che si concentra sul Napoli, Allegri una furia. Allarme Napoli, primi effetti dopo la delusione di Firenze, il meno 6, Max insoddisfatto, la sosta utile per ritrovare la carica, le assenze hanno impoverito globalmente la squadra, Lange e Lucca non stanno piacendo, ora spera di recuperare McTomney e Anghissà. In alto poi Orsato, chiaro sul VAR, prime proteste, il designatore difende la sua linea. Dall'incontro di ieri con gli allenatori emerge la volontà di non arretrare del capo degli arbitri, che segnala solo 4 errori nelle prime partite. Il bilancio si farà a giugno, tra parentesi, e poi rispetto al 2025 è diminuito il numero dei rigori, 5 contro 12, e dei falli fischiati 1133 contro 1317. C'è l'editoriale di Ivan Zazzaroni, interpreto dunque sono sul nuovo arbitraggio, a proposito naturalmente dell'articolo in alto subito sotto la testata. Di spalla poi emergenza, portiere Juve Neto subito e Palmisani a giugno, il brasiliano in pole per sostituire l'infortunato Grabara e un ex ed è svincolato per il futuro, piace il gioiello del Frosinone. Di taglio più basso la scelta dei nazionali, tutti con Gasp, la Roma ci crede, Cristante, Malen e Wesley restano a Trigoria per risolvere i problemi fisici, il tecnico non vuole correre rischi. Anche qui naturalmente, anche se di taglio basso, c'è l'ultimo saluto a Mazzola, sarai con i campioni della grande Inter, il virgolettato. E poi Mancini, l'Italia tornerà a vincere, le sue parole il primo giorno del raduno di Marco a casa, arriva Ruggeri. Altre due notizie: il nuovo trend, addio agli 0-0, agli 0-0, mai così da 77 anni, l'ultimo pareggio senza reti si è registrato 4 mesi fa in Serie A, si segna da 73 partite consecutive. Poi il presidente l'attacco, Malagò, vogliono prendersi il calcio, il numero 1 della FIGC, da anni ormai una certa politica interviene nel nostro mondo, forte è il desiderio di commissariare, sono le parole appunto di Malagò. Andiamo su Tutto Sport. Juve sembra scherzi a parte, questo è il titolo, si rompe pure Colo, il Mignolo, meno male che c'è la sosta, la considerazione appunto del quotidiano. Il francese già operato, Spalletti la mette sul ridere, ma al centro della pagina c'è una foto che ritrae la maglia numero 8 dell'Inter, ciao Sandro, leader gentile, Mazzola, l'omaggio di Milano e del calcio. E poi caso Oristanio, Orsato con guida, non è un errore il designatore all'incontro con i club, la spiegazione sul fatto di Engem non sanzionato sconcerta, così appunto l'incipit. E poi missione Mancini, riconquistiamo i tifosi traditi, le sue parole, ci ti lancia il nuovo corso azzurro. Di taglio basso c'è anche spazio per il tennis, ginocchio e la Cina, ansia Sinner, 90esima settimana da numero 1, ma puntini sospensivi. Andiamo anche sul QS, il quotidiano sportivo, al centro della pagina la foto di Roberto Mancini, sono tornato per vincere, questo queste le sue parole, il virgolettato naturalmente: Italia, fiducia a Mancini, presto alzeremo nuovi trofei. Sotto, anzi di lato alla testata del QS ci sono anche c'è anche la questione arbitri, incontro arbitri tecnici, Orsato tira dritto, gioco da favorire, non fischiamo i minimi contatti. La Juve, Colomoni, frattura al dito, gli infortuni salgono a 9, poi il caso Sciacca, falso il pass Covid, ora rischia anni di carcere. Dall'altra parte, di spalla, la Finlandia ci conosce, ha imparato da Berruto. Parliamo di pallavolo, gli europei e poi ancora più in basso il mondiale di ciclismo e un Milesi alla Ganna, argento a crono tra gli under 23 di taglio basso. Uragano Wright che è acquisto per l'Olimpia, porto a Milano le mie doti da vincere il basket, e poi Milan, la svolta, nuovo assetto e tutta la qualità, torna il sereno in casa rosso-nera. Andiamo sul Romanista, al centro della pagina vediamo Gasperini in agitazione, mai domo, mai, questo è il titolo, chi ben comincia, puntini sospensivi, con 13 punti dopo 5 turni, Gasper eguaglia il suo record in Serie A con la Dea del 2022-2023, la Roma che ha un punto in più dell'anno scorso, non partiva meglio dal 2014 con Garcia. Avanti così è l'incitazione del quotidiano Romanista. E poi dal campo, ma quale sosta, Trigoria 12 nazionali, ma chi resta? Già ieri ha ripreso il lavoro. Allora, visto che abbiamo parlato della Roma, parliamo anche del Lazio, cioè il laziale, Lazio al bacio, questo è il titolo, l'immagine al centro della pagina, l'editoriale di Carlo Cagnetti, una Lazio al bacio malgrado un ambiente perennemente contestatorio con stampa, radio, TV e social, peggiori di nemici giurati la Lazio di Lotito, Fabiani, Gattuso e giocatori, risponde sul campo la desertificazione olimpica alla guerra rivoluzionaria, questo l'incipit appunto dell'editoriale. Con i quotidiani sportivi è tutto, restate su GR News quando la radio fa notizia.
7: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22.
7: L'almanacco del giorno.
10: Oggi, martedì 22 settembre, San Maurizio, il sole sorge a Roma alle 6.54 e tramonta alle 19.07. A Milano sorge invece alle 7.08 e tramonta alle 19.22. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi ricordiamo che

0: La serie televisiva Friends, che è prodotta dalla Warner Bros., viene trasmessa per la prima volta dalla NBC, mentre in Italia arriverà 3 anni dopo sui canali Rai. I personaggi, con le loro battute e tic ricorrenti, diventano presto dei beniamini del pubblico e l'incredibile successo di ascolti e critica accompagnerà le 10 stagioni trasmesse, lanciando alcuni dei protagonisti anche nel mondo hollywoodiano. In particolare, dopo l'esperienza legata a Friends, sarà Jennifer Aniston a raggiungere i picchi più alti di popolarità. Caratteristica della serie TV è anche la sigla I'll Be There For You, interpretata dalla rock band The Rembrandts, che sarà utilizzata in tutte le stagioni. Nasce in questo giorno del 1934 Ornella Vanoni, milanese doc e voce tra le più importanti della musica leggera italiana. 2 sono i grandi artisti che accompagneranno la Vanoni nel suo percorso professionale, esaltandone le grandi qualità comunicative. 1 è il regista Giorgio Strehler, che farà di lei un'attrice impegnata. L'altro è Gino Paoli, che sempre per lei scriverà canzoni straordinarie come Senza fine, Che cosa c'è e Sassi. Ma anche altri importanti autori, affascinati dalla sua voce, le dedicheranno brani indimenticabili, come Mi sono innamorato di te, di Luigi Tenco, e La musica è finita, di Franco Califano. Nel 2021 Ornella Vanoni pubblicherà Unica, il suo ultimo album. La grande interprete muore a Milano il 21 novembre del 2025. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 10 e 47 minuti.
3: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso medico per prestare soccorso ai feriti che sono stati portati all'ospedale statale di Turgutlu dalle ambulanze. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora chiari i motivi dell'attacco. L'Unione Europea insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca e la servizio della redazione.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
3: La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Si tratta di una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione presieduta dal tycoon. L'iniziativa arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il progetto proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti del regime da un non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale da anni del 12enne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco della Rivore alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziana gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dal PM titolare dell'indagine ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino e del commissariato Barriera Nizza. Paura la notte scorsa alla periferia orientale di Napoli per un vasto incendio divampato intorno alle 22 in via Nuova delle Brecce nei pressi di un'azienda di trasporti. Le fiamme hanno danneggiato il capannone commerciale e raggiunto anche una struttura adiacente di proprietà di un'altra azienda. Incenti i danni, ma non ci sono stati feriti. Dal luogo dell'incendio si è elevata un'altissima nube nera visibile da diverse zone del capoluogo della provincia di Napoli. Lo sport, la pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di volley in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0, 25-14, 25-13, 25-22 parziali, e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare dopo la convinzione.

0: vincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente la portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Abbiamo terminato, più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: La vittoria di Evden nel Land Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dopo quella in Sassonia-Anhalt, dimostra che il partito di ispirazione neonazista è la prima forza politica in Germania, anche nelle urne, non solo nelle tendenze rilevate in questi mesi dai sondaggi. Il futuro del cancelliere Merz sembra ormai segnato, ma lui tira dritto, trascinando il paese in un caos politico, una guida traballante. Merz non nega che in particolare il risultato nella regione più a nord-est della Germania sia un vero e proprio disastro, con la CDU sotto il 5%, la soglia di sbarramento prevista dalla legge elettorale tedesca, ma lui, poco incline all'autocritica, dà invece la colpa alla polarizzazione della politica, al rafforzamento della AfD e della Linke a Berlino, e si nasconde dietro alla necessità di dover affrontare una situazione economica difficile. La crisi di leadership in Germania trascina anche il potere politico di Bruxelles, perché tocca al Partito Popolare e si indebolisce il ruolo della presidente Ursula von der Leyen. Il volto della rivoluzione di Berlino porta invece il nome di Eli Feralp, la prima sindaca musulmana e turca in Germania. La sua Die Linke, partito di sinistra radicale, si è imposta con il 25,7%, staccando di 7 punti la CDU e doppiando i socialdemocratici. Un'affermazione storica che però non nasce per caso. Eralp ha impostato una campagna elettorale molto simile a quella condotta dal sindaco di New York Mandani. Promette gli espropri delle multinazionali del mattone, intende finanziare i suoi progetti sociali tassando i ricchi e le ville di lusso. Eralp ha promesso una Berlino abbordabile, dopo la grande fuga di persone schiacciate da un costo della vita insostenibile. La sinistra a Berlino vince quando fa la sinistra, non le imitazioni liberal che inseguono un centro che si sta invece estinguendo. E pare che la radicalità della Eralp piaccia ad ampi strati della popolazione di una delle principali capitali europee.
1: Meteo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: La rassegna stampa.
0: Ancora buongiorno da Paolo Sergio e dalla redazione di GR News. È arrivato il momento di dare uno sguardo anche ai temi riportati oggi dai principali quotidiani internazionali in questo martedì 22 settembre 2026. Allora, le prime pagine dei grandi quotidiani mondiali si concentrano oggi inevitabilmente sull'apertura dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, un vertice che quest'anno si preannuncia incandescente. Tra i temi centrali vi sono la complessa rete delle espulsioni migratorie degli Stati Uniti, la ridefinizione geopolitica e tecnologica tra Washington e Pechino, ma anche le crisi medio orientali e un clamoroso caso di violazione della privacy che scuote la Silicon Valley, ma anche il vecchio continente. Ma partiamo dagli Stati Uniti, in particolare dall'apertura del The Washington Washington Post. Il quotidiano apre con un'inchiesta esclusiva destinata a far discutere i leader mondiali riuniti a Palazzo di Vetro. Il titolo: dentro gli accordi segreti di Trump, milioni ai governi stranieri per accogliere i deportati. Secondo il Post, il governo statunitense avrebbe impegnato almeno 410 milioni di dollari per espellere e trasferire migranti verso almeno 31 paesi con cui le persone coinvolte non hanno alcun legame precedente, una strategia basata su incentivi economici diretti a nazioni terze per alleggerire la pressione sui confini americani. Il quotidiano, peraltro, sottolinea come questa rivelazione stia già sollevando forti critiche da parte delle organizzazioni per i diritti umani, promette di infiammare anche il dibattito all'ONU proprio nei giorni in cui si discute sui patti globali sull'immigrazione. Rimanendo negli States, i media seguono da vicino anche la fortissima tensione tra Washington e il sistema dell'informazione. Diverse testate internazionali riportano la protesta senza precedenti delle principali televisioni americane nei confronti proprio di Donald Trump e della Casa Bianca, network del calibro di CNN, MSNBC e la piattaforma politico hanno deciso infatti di non trasmettere più gli eventi pubblici di Donald Trump, almeno per il momento. Si tratta di una reazione compatta, anche durissima, contro la decisione dell'amministrazione di revocare i pass di accredito, stampa ad alcuni giornalisti considerati sgraditi appunto dalla Casa Bianca, dal team, dallo staff di Donald Trump. Uno scontro frontale sul tema della libertà di stampa che rimbalza dai palazzi di Washington ai media di tutto il mondo, anche se in Italia di fatto se ne parla poco, ne ha parlato il Corriere della Sera questa mattina. Spostiamoci invece adesso nel Regno Unito, dove l'attenzione del The Guardian è rivolta agli equilibri geopolitici e militari del Medio Oriente. Il quotidiano britannico in prima pagina titola: il Regno Unito offrirà supporto ai jet sauditi nel tentativo di contrastare i ribelli Houthi. La mossa di Londra punta a stabilizzare le rotte commerciali del Mar Rosso. Il primo ministro britannico ha espresso chiaramente la necessità di una stabilità nell'area per evitare nuove impennate inflazionistiche e calmierare anche i prezzi energetici e delle merci che gravano anche sulle famiglie britanniche. Non solo, lo stiamo vivendo anche noi naturalmente. Questa decisione precede di poche ore un delicatissimo incontro bilaterale proprio con la presidenza americana. E sempre sulla questione medio orientale, sulle tensioni nel Mar Rosso, la testata pakistana Dawn offre una prospettiva asiatica. Il quotidiano evidenzia ripetuti appelli internazionali rivolti agli Houthi affinché cessino gli atti provocatori. Tuttavia il quotidiano pakistano sottolinea la linea prudente del proprio governo, spiegando che la diplomazia asiatica preferisce il dialogo alla coercizione per affrontare la minaccia geopolitica in quell'area, marcando una netta distanza dall'approccio puramente militare dell'asse occidentale, naturalmente di quello americano in particolare. Passiamo invece adesso all'economia digitale, alla tutela dei cittadini. Lo abbiamo detto in apertura, un tema che oggi domina le pagine finanziarie europee. La BBC riporta in primo piano una notizia che rappresenta un vero e proprio terremoto per Big Tech. Il garante per la protezione dei dati irlandese ha infatti inflitto a Google una multa record di 403 milioni di euro per gravissime violazioni del GDPR, il regolamento europeo sulla privacy, notizia peraltro che troviamo anche sul Sole 24 Ore questa mattina. La sanzione arriva al termine di un'articolata indagine durata ben 6 anni, partita dalle denunce formali di diverse associazioni di consumatori europei. Sotto accusa ci sono i sistemi di tracciamento e la gestione dei profili degli utenti senza consenso chiaro. Gli analisti spiegano che questa multa non è solo un danno economico per Mountain View, ma stabilisce un precedente legale pesantissimo che costringerà i colossi del web a riscrivere le proprie regole di monetizzazione dei dati in Europa. Di tecnologia si parla molto anche in chiave geopolitica. L'Assemblea dell'ONU, come analizzato nei panel di discussione riportati dai media internazionali, quest'anno i fari sono puntati sul dialogo Stati Uniti-Cina, sull'intelligenza artificiale. I due leader globali cercheranno di stringere un accordo per un sistema sistema di notifica reciproca immediata nel caso in cui si verifichino incidenti di sicurezza legati all'intelligenza artificiale. Questo dà il senso, anche il peso, di quanto sia concreto questo rischio, visto insomma che diventa tema centrale tra due potenze come Stati Uniti e Cina, che normalmente non si confrontano su temi comunque molto importanti. Pechino si presenta a New York in una posizione di estrema forza, i dati economici mostrano infatti un surplus commerciale globale cinese monumentale, trainato dalle esportazioni massicce di veicoli elettrici, pannelli solari, chip di nuova generazione, persino razzi riutilizzabili. Noi adesso passiamo anche alle altre notizie dei vari continenti. In Africa la BBC segue la complessa situazione in Etiopia, dove 7 gruppi di ribelli storici hanno annunciato la nascita di una nuova alleanza militare e politica. Nelle Filippine invece continua a tenere banco la politica interna, con forti ripercussioni internazionali. Giunto al suo 28esimo giorno, il processo di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte. E poi, per quanto riguarda lo sport, c'è una notizia importante, viene riportato da The Straits Times, da Londra arriva la Federazione Internazionale dell'Automobile, ha annunciato una rivoluzione per i regolamenti di Formula 1 nella prossima stagione. La notizia più importante riguarda l'allungamento, anzi l'accorciamento della durata dei Gran Premi, che passano da una distanza totale obbligatoria di 305 a 290 chilometri. Insomma, questa è una notizia che interessa sicuramente molto gli appassionati dei motori. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 ed un minuto.
1: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il neroazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Il servizio della redazione.
7: Secondo la rete Al Masira legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente è di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
0: E di almeno 2 morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio. L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
4: Sono le 11:09.
1: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive, tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
10: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo, e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo.
9: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzaferrato.
11: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
12: Sono qua per vincere, non sono qua per. Non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
11: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come aver accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock.
12: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
9: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
13: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro. E le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
4: Sono le 11 e 16 minuti.
1: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
10: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il Mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prenderli che sono bei soldi. Perdi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
9: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzaferrato.
11: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
14: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
11: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come aver accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock.
14: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare. credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
9: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata, tra l'altro, da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti, guidati dal disegnatore Orsato, è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine, il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
15: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere, e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano, è quello che si è detto e tutti gli allenatori sono d'accordo. L'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
9: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania, venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì per evitare domenica la concomitanza con il giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Meteo.
3: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
9: News. Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine, in un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina. Un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare, lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha affermato anche il presidente della CEI Zuppi, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Parole che arrivano all'indomani dell'annuncio del governo di voler inserire un tetto agli alunni stranieri nelle classi. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nell'Under 23 vinta dall'olandese Gall. Oggi una crono a squadre miste e le due junior. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
16: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
4: Sono le 11 e 25 minuti.
17: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
18: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
5: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
18: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
5: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
18: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
5: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
18: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
6: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
13: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 11 e 33 minuti.
17: Sport.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di Americans Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
3: L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
19: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Il servizio della redazione.
7: Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi. L'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
0: E di almeno 2 morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio. L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 40 minuti.
17: Sport.
9: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori, il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
10: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo, e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo.
9: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
11: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore e numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
14: Sono qua per vincere, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
11: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
12: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
9: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia, l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Meteo.
3: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
19: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
13: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei pieni al mese. Il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei sei mesi da febbraio a settembre. Le imprese

0: complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro. E le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
2: Sono le 11 e 48 minuti.
3: Sport.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari, presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
5: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. E quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici. Il primo contratto che ho fatto dopo il Mondiale dell'82, lui mi propone una cifra e io faccio per rilanciare, io ho portato mia mamma, avevo 18 anni, mi fa prenderli che sono bei soldi. Prendi una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
4: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzaferrato.
6: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
7: Sono qua per vincere, non sono qua per, non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
6: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come verrà accolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock?
7: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Prima di passare il testimone alla nazionale, la Serie A ha vissuto una giornata caratterizzata tra l'altro da polemiche arbitrali. L'incontro tra gli allenatori di Serie A e i fischietti guidati dal designatore Orsato è stato l'occasione di un confronto fra le parti. Al termine il bilancio del presidente della Lega di Serie A, Simonelli.
8: Riunione molto positiva, Orsato ha spiegato tutte le parti un po' in discussione con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato l'ha fatto vedere e quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano, è quello che si è detto e tutti gli allenatori

0: d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio, in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori.
1: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia, l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania, venerdì e sabato la Final Four a Milano. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Formula 1 è alle porte il fine settimana del Gran Premio dell'Azerbaigian, che scatterà insolitamente di giovedì, per evitare domenica la concomitanza col giorno della memoria, ricordo delle vittime della seconda guerra del Nagorno-Karabakh. A Baku l'intero evento è stato anticipato di un giorno, di conseguenza la gara si disputerà di sabato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
6: Sono le 11 e 56 minuti.
5: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
7: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
4: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
7: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
4: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
7: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
4: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11 e 59 minuti.
5: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1%, con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: News. Bentrovati dalla redazione.
7: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
8: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
7: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
8: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
7: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto da ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
8: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Francisco quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
7: È tutto, a più tardi.
9: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 6 minuti.
5: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale e danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
5: Economy News.
7: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre.
10: Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro. E le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 12 minuti.
12: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Il servizio della redazione.
13: Secondo la rete Al Masira legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
12: E di almeno 2 morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, ventenne calabrese studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio. L'attaccante della Juventus Randall Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027. In materia di flusso di carburante è stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sport.
12: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
15: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scherè arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
12: L'attaccante della Juventus Randall Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket: dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori: nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
9: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 12 e 21 minuti.
5: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
14: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
16: Economy News.
10: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei sei mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
16: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 12 e 29 minuti.
16: News.
8: Bentrovati dalla redazione.
7: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
8: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19:15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
7: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, dalle province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
8: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
7: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto da ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
8: Lo sport e il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
7: È tutto, a più tardi.
2: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
16: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni azioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
6: Sono le 12 e 35 minuti.
11: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
17: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
4: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
18: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante durante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta, il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
4: Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
19: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
1: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
20: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
1: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia, in programma domani a Torino.
4: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
16: Meteo.
2: L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
10: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
11: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
6: Sono le 12 e 45 minuti.
11: News.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Il servizio della redazione.
13: Secondo la rete Al Masira legata agli americano
0: Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Il servizio della redazione.
13: Secondo la rete Al Masira legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la

0: E di almeno due morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Du Juan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio. L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosi intesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulla Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. L'anticiclone subisce l'azione di venti più freschi in arrivo dai quadranti orientali. Nella prima parte della giornata il transito di annuvolamenti a tratti compatti è previsto lungo il versante adriatico, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà ben soleggiato. Durante le ore pomeridiane prenderanno forma isolati focolai temporaleschi tra Calabria e Sicilia orientale, pronti a spingersi fin verso il litorale ionico. Ampie schiarite altrove, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
3: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
0: L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio

0: aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 12 e 54 minuti.
3: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale i danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio, Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13 ed un minuto.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
8: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
0: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo ha definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la vincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL. Lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale. I danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
2: Sono le 13:09.
6: News.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
10: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
11: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo. successivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
10: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
11: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
10: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
11: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
6: Economy News.
7: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
2: Sono le 13 e 17 minuti.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
12: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'Economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
3: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
14: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break. C'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
13: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
15: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
13: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia, in programma domani a Torino.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Meteo.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
6: News.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
12: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
3: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo in un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima. Le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
16: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenitori e allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante e intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky, mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelte: il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
3: Ancora donne vittime di violenza, un 30enne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino, nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie
17: bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. I quattro indagati, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
14: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie-break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
13: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
15: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
13: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia in programma domani a Torino.
17: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 13 e 27 minuti.
6: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
18: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
10: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15 9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Meteo.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
7: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13:35 minuti.
6: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York dopo un recente colloquio telefonico. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. bilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb, il servizio della redazione.
4: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
0: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di Newark Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. L'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dal l'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Dai dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali, quindi il decimo sarà il diavolo in persona. La sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo. La nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci su Sky TG24. La cronaca: a Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime 3 gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian, lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Meteo.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
6: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
8: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara La Maglia Nerazzurra, con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
0: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
5: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 13:43.
6: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1% in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL, lo 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Meteo.
4: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima

0: Economy News.
1: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
3: Sono le 13:50 minuti.
0: News.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tekun la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
4: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
5: Economia, ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%.

0: 2%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
0: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare si registrano 1.189 decessi tra lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti, con una flessione del 30,77%.
1: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Juan Mir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
0: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
4: News. Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1 rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'Economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
4: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine, è già con con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
7: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero Fabio Balaso.
8: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
6: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia, in programma domani a Torino.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
10: Sono le 13 e 58 minuti.
9: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Continua a crescere intanto la pressione fiscale, così come il debito pubblico. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025, che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume, aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita al prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia, che potrebbero spingere il deficit oltre la soglia del 3% pure il prossimo anno.
4: E arrivano i primi commenti delle forze politiche: deficit oltre il 3%, ma siamo perfettamente in linea con la traiettoria fissata dal governo. In un anno segnato da una congiuntura internazionale pesantissima, le parole di Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d'Italia. I dati di oggi certificano che aver fatto 4 anni di austerità ha portato al nulla l'analisi dei parlamentari 5 Stelle. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, chiedono intanto i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione congiunta. Sentiamo Nicola Compagnone.
11: Circa 130 capi di Stato e di Governo, 6 giorni di plenarie e tanti incontri bilaterali. Ripristinare la fiducia, gestire la trasformazione, il titolo dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU nell'era della crisi del multilateralismo e dell'incombere di vecchie e nuove emergenze. La questione climatica appare meno urgente nonostante un'estate che ha infranto tutti i record di temperatura, spazio e l'intelligenza artificiale tra sostenibilità sostenitori allarmismi. E poi ci sono le guerre, tante intrecciate. Quella assurda e senza fine tra Russia e Ucraina deve finire, ribadisce Trump, che oggi dovrebbe vedere Zelensky mentre è certo il bilaterale tra i ministri degli esteri di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio. Tra le incognite, un possibile passaggio a New York di Xi Jinping, atteso alla Casa Bianca per incontrare Trump, che non esclude neppure di vedere il presidente iraniano Pezeshkian. Altri saranno assenti per scelta: il cancelliere tedesco Merz dopo il disastro delle regionali e Giorgia Meloni, con l'Italia rappresentata dal ministro degli esteri italiani.
4: Ancora donne vittime di violenza: un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Blitz dei carabinieri di Pesaro e Urbino: nel mirino 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato diverse bottiglie incendiarie del tipo Molotov. Scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone, che saranno ora sottoposti ad analisi. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini ad ambienti antagonisti. Pallavolo: un'Italia finora pressoché perfetta vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
6: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
7: Non conta se non è una nazionale blasonata come altre, stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tie break, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
6: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
8: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
6: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio o Slovenia, in programma domani a Torino.
4: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 4 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
12: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
13: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
12: Ha confessato il ventenne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
13: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
12: Lo sport con il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
13: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
10: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
14: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
10: Sono le 14 e 11 minuti.
9: News.
15: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
16: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
15: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Valdissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione, assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento è messo dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. I 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
9: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
9: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
10: Sono le 14 e 20 minuti.
9: News.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici, che confermano la stima precedente. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato dello 0,6%, ovvero lo 0,1 in più rispetto alla stima di marzo. Sulla base dei nuovi dati, nel 2024 il PIL è aumentato dell'1,1% con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Continua a crescere inoltre la pressione fiscale. Nel 2025 è salita al 42,9% del PIL. dello 0,7 in più rispetto al 2024. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York, i due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Nulla di fatto nell'ultima riunione di ieri. Sul campo intanto ancora vittime. 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
9: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
12: Nelle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
13: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
12: Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
13: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
12: Lo sport con il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
13: Ed è tutto, a più tardi.
9: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 26 minuti.
9: Sport.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
14: In credito no, perché insomma quello che era ormai passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
1: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti, giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere, venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
17: Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
17: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 34 minuti.
17: News.
15: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
16: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
15: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL. l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura: e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
17: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
17: News.
18: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL e quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte 7 bambini di 3 anni a Roma, un'educatrice di un asilo nido comunale, è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
19: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 14 e 41 minuti.
9: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
12: Nelle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
13: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
12: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
13: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
12: Lo sport con il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
13: Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
2: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
17: Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre rivela che nel 2020

0: risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro più 5,6% e la Sicilia con 7.383 euro più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 14 e 49 minuti.
3: Sport.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
5: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti, giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere, venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
6: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione.

0: Né gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
1: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
0: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano molotov. Il provvedimento è messo dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in Scienze dell'Alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
3: Sono le 14 e 56 minuti.
4: News. L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un 20enne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
6: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
7: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
8: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
7: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
8: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
7: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL e quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica, perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa, come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte 7 bambini di 3 anni a Roma, un'educatrice di un asilo nido comunale, è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
3: Sono le 15 e 9 minuti.
2: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
1: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
0: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore, 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco, il presunto responsabile è stato catturato, non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti, lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento è messo dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Ligure Liguria. Sara è una sincronetta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
10: Economy News.
11: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 15 e 17 minuti.
2: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
10: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara La Maglia Nerazzurra, con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
0: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News.
4: L'Istat conferma per il 2025 il deficit al 3,1% e l'Italia quindi non uscirà dalla procedura di infrazione dell'Unione Europea per deficit eccessivo. Il ministro dell'Economia Giorgetti esprime rammarico rimandando l'uscita al 2027, mentre le opposizioni attaccano il governo per il fallimento dopo anni di tasse e austerità. Giovedì, in Consiglio dei Ministri, il decreto legge che introduce un limite del 30% di studenti stranieri per classe. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. E ieri da Amatrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare a unire e non a lacerare. Un'educatrice di 62 anni di un asilo nido comunale di Roma, sospesa dall'incarico per maltrattamenti su bimbi di 3 anni. I carabinieri, attivati dalle denunce dei genitori, hanno documentato con intercettazioni audio-video aggressioni verbali, strattonamenti e schiaffi ai piccoli. A Torino un 20enne ha confessato la violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta il 18 settembre al parco dell'Arrivore. L'aggressore ha attirato la vittima con la scusa di un giro in monopattino. È tutto da Nicola De Muro.
3: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.
12: Sono le 15 e 23 minuti.
2: News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano la cronaca: a Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
7: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
8: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
7: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
8: Gli esteri: l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
7: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
8: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
6: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
12: Sono le 15 e 31 minuti.
14: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL, quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso al parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
14: News.
0: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
1: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
0: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati 2 buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura: e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
2: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
12: Sono le 15 e 38 minuti.
14: Sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio della redazione.
10: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
0: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la vincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al 5° set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le 2 nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matiacic Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre imporre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
14: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
6: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
12: Sono le 15:46.
14: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto il quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano.

0: Germania. Chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
3: Nelle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
4: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
3: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
4: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbun sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
3: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
6: Sono le 15 e 52 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione con il

0: Movimento 5 Stelle, che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, 5,5% la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
5: News. Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
6: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
5: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento è messo dalla Procura di Pesaro, è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. E 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport. Europei di volley. Sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro, anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz o la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
1: Sono le 16 e 9 minuti.
7: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York dopo un recente colloquio telefonico. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. Il servizio della redazione.
8: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
7: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di Newark Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. L'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Dai dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di quattro giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e quattro soggetti, due dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate della Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
9: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, 5,5% la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
10: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
1: Sono le 16 e 18 minuti.
11: Sport.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
11: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
7: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la vincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport. Europei di volley. Sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince? Sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
10: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
1: Sono le 16 e 25 minuti.
0: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
9: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 16. e 31 minuti.
0: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
5: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
13: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
5: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
13: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
5: Lo sport. Con il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
13: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 16 e 37 minuti.
0: Sport.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale: Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis. Debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, la tesa è finita per Ajar alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP: dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
9: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei sei mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
1: Sono le 16 e 44 minuti.
14: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York dopo un recente colloquio telefonico. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb. Il servizio della redazione.
8: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
7: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di Newark Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit-PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Dai dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. In provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione, ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi. Secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.

0: locale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
3: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scherer arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
2: L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo ha definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la vincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca, una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
4: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 16 e 54 minuti.
4: News.
5: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo.

0: La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo. Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre procedere per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: GR News.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 17 e 2 minuti.
3: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
11: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
10: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore, 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco, il presunto responsabile è stato catturato, non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti, lo rileva l'INA. Enail nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali, quindi il decimo sarà il diavolo in persona. La sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo. La nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, su Sky TG24. La cronaca: a Roma, un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian, lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Sport.
13: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
14: È un'emozione speciale, una cosa particolare. Poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
15: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
13: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
16: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
13: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
17: Una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti a anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
13: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria, che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
18: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
9: Sono le 17 e 10 minuti.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
4: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'Ufficio Studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
9: Sono le 17 e 17 minuti.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo. Il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: News.
19: Un saluto dalla redazione.
20: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
19: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
20: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
19: Economia: l'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
20: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
19: Lo sport. Con la pallavolo l'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita, adesso cerchiamo di fare un passo in avanti sia per ottenere un'altra vittoria sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
20: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
18: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
9: sono le 17 e 23 minuti.
3: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza alle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport. Europei di volley. Sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane.
2: Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 17 e 29 minuti.
3: Sport.
19: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono 4 partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis. Debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime 2 uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi 2 appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
5: News.
10: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
11: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbe ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
10: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo ed una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali, quindi il decimo sarà il diavolo in persona. La sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo. La nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, su Sky TG24. La cronaca: a Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian. Lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per aver ci seguito. A più tardi.
6: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.
22: Sono le 17 e 37 minuti.
6: Sport.
13: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
14: È un'emozione speciale, cioè una cosa particolare. Poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa. In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
13: I due potrebbero diventare la quarta coppia di fratelli ad essere schierati contemporaneamente dopo Giuseppe e Felice Milano, Aldo e Luigi Cevenini e Pippo e Simone Inzaghi. Oltre agli Esposito ha parlato anche Michael Caiode, ottimista dopo l'ultima delusione mondiale.
16: Essere mancati al mondiale fa male, però io penso sempre che quando qualcosa di brutto succede sia sempre un punto di ripartenza, e quindi dico ai tifosi di stare tranquilli. Ovviamente è normale che ci sia il rammarico, però siamo qui con un nuovo ciclo per lavorare, dare il massimo, ed è quello che dimostreremo in queste quattro partite.
13: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Sul tema si è espresso anche Marco Tardelli, duro contro gli ultras juventini. Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, dice la Gazzetta. Abbiamo toccato uno dei punti più bassi. Voltiamo pagina. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
17: È una partita che sarà tosta e loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, e quindi dovremmo essere pronti a anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene e però determinati, perché per noi è una partita molto importante, perché poi è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
13: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. E Sinner, in attesa di rivederlo in campo, presumibilmente in Cina, il CT Volandri non si sbilancia sulla sua presenza, ma spiega si sta allenando da una decina di giorni e sta progressivamente aumentando i carichi di lavoro. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Nel paese il 27 settembre si celebra la giornata della memoria, che onora i caduti nella seconda guerra del Nagorno-Karabakh. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
21: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
2: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
22: Sono le 17 e 45 minuti.
6: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale, secondo media giapponesi l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeschian e dal ministro Arganci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origine egiziana accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 18.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
1: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza

0: Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky, successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15, la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 17 e 50 minuti.
3: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'Assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
4: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
5: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
4: Economia: l'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
5: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Lo sport. Con la pallavolo, l'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita, adesso cerchiamo di fare un passo in avanti sia per ottenere un'altra vittoria sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romano.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
6: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.

0: Economy News.
1: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
3: News. Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
4: È un'emozione speciale, cioè una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
5: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
3: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
6: Una partita che sarà tosta, loro
0: sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti a, anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
3: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
2: GR News.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
9: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale, secondo media giapponesi l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeschian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
10: Sono le 18 e 7 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'assemblea generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
16: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
15: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
16: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
15: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
16: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
15: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
9: Economy News.
1: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, 5,5% la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 18 e 14 minuti.
14: News.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
4: È un'emozione speciale, una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
5: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi, e ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
3: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
0: Una partita che sarà tosta. Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
3: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
14: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: News.
18: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
19: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'Assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
18: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
19: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
18: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento, con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
19: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
18: Infine, lo sport tennis: sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
10: Sono le 18 e 23 minuti.
14: News.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente per Zeskian e dal ministro Arganci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
17: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
14: Economy News.
1: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
14: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 18 e 30 minuti.
14: News.
11: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2% delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
9: News.
16: Buonasera dalla redazione.
15: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump. L'America è più forte che mai, devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo, ma sono convinto che faranno l'accordo dopo le elezioni di medio termine, ha così detto Trump all'ONU, suscitando l'applauso dell'Assemblea Generale quando ha ribadito che Teheran non avrà mai l'arma nucleare. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
16: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
15: La cronaca: un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre si trovava in sella la sua bicicletta. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era infatti arrivato in arresto cardiaco.
16: Una maestra di 56 anni di Pergine Valsugana in Trentino è morta dopo 8 mesi di coma vegetativo a seguito di un intervento di chirurgia estetica che avrebbe dovuto essere di routine. La 56enne era stata operata in una clinica privata della provincia di Vicenza e nelle ore successive il quadro sanitario sarebbe improvvisamente precipitato fino ad arrivare al coma. Dopo mesi in una struttura riabilitativa del Trentino, l'ulteriore aggravamento e il decesso all'ospedale Santa Chiara.
15: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
16: Lo sport: con il ciclismo arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. L'Italia conquista così l'unica medaglia che ancora mancava in questa specialità, dopo i bronzi iridati del 2021 e 2024 e l'argento del 2022.
15: Ed è tutto, a più tardi.
13: Le notizie che contano ogni giorno in tempo reale. Radio GR News.
10: Sono le 18 e 36 minuti.
9: News.
3: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio: dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
4: È un'emozione speciale, cioè una cosa particolare. Poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
5: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio, ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
3: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina. Europei di volley: sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
0: Una partita che sarà tosta. Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
3: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
9: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Economy News.
1: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia con 5.845 euro, più 4,9%, 5,5% la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.
10: Sono le 18 e 43 minuti.
9: News.
3: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
9: L'economia.
3: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
9: Meteo.
12: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
14: News.
18: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
19: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
18: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
19: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
18: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista.
19: Si richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
18: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro spiega che il

0: vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
1: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'Istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
0: Infine lo sport, tennis. Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Jannik Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
2: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.
3: Sono le 18 e 52 minuti.
2: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeschian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
5: Prevalente alta pressione sull'Italia, garanzia di una giornata per lo più soleggiata, ad eccezione dell'estremo sud. Nel corso del pomeriggio il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria e sulle isole maggiori. In serata e nella prossima notte alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente stabile. Massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
6: Economy News.
7: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro.

0: in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1.971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei sei mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News.
2: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 500.000 219.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: GR News.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 ed un minuto.
1: Sport.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfait ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
8: Nord di Milano, complici il traffico e un incidente, ci sono circa 6 km di code in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino. Rallentamenti e code tratti inoltre nella direzione opposta tra Viale Certosa e Cinisello. Code anche in tangenziale nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi. A Brescia, code in tangenziale ovest tra la rotonda di Via Oberdan e quella di Via Orzi Nuovi verso la tangenziale sud. A Padova, code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est. In Liguria, per lavori circa 6 km di code in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano. Sempre in A1 più a sud code per un incidente tra Fabbro e Chiusi verso Milano, circa 1,5 km. A Roma solite code per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Ostia Antica a Castel Giubileo, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita. A Napoli per il traffico 2 km di code in A3 tra Napoli Centro e il Bivio per l'A1 verso Salerno e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
1: News.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo dal governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
10: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
9: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a un massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
10: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
9: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
10: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
9: Infine, lo sport tennis. Sarà la Corea del Sud la prima avversaria avversarie dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 10 minuti.
1: News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeschian e dal ministro Arganci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origine egiziana, accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni, avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015,12 euro a 7.886,44 euro, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro, più 3,7%, e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
5: Sono le 19 e 17 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arganci, se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origine egiziana, accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 500.000 219.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Viabilità.
8: Nord di Milano complice il traffico e un incidente, ci sono circa 6 km di coda in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino, rallentamenti e code tratti inoltre nella direzione opposta tra Viale Certosa e Cinisello, code anche in tangenziale nord tra 9 e Sesto in ambo i sensi, a Brescia code in tangenziale ovest tra la rotonda di Via Oberdan e quella di Via Orzi Nuovi verso la tangenziale sud, a Padova code in tangenziale sud da Corso Stati Uniti verso Padova Est, in Liguria per lavori circa 6 km di code in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia, in A1 rallentamenti e possibili incolonnamenti a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano, sempre in A1 più a sud code per un incidente tra Fabbro e Chiusi verso Milano circa 1,5 km. A Roma solite code per il traffico sul grande raccordo anulare in carreggiata interna da Ostia Antica a Castel Giubileo, in tangenziale est tra Ponte Milvio e Salaria verso San Giovanni e sul tratto centrale della Cristoforo Colombo in uscita a Napoli. Per il traffico 2 km di coda in A3 tra Napoli Centro e il bivio per la 1 verso Salerno e sulla statale 162 diramazione dal centro direzionale a Ponticelli Barra verso i paesi vesuviani.
1: News.
6: Buonasera dalla redazione.
10: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
6: E intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani Hossein Mohebi rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
10: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
6: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
10: Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia, dove i tre
12: bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
13: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
14: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.
5: Sono le 19 e 24 minuti.
14: News.
15: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
14: L'economia.
15: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6%, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027, come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vicepremier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
14: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi i rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%, e la Sicilia con 7.383 euro, più 4,5%. Invece a risultare meno esposte sono il Friuli Venezia Giulia, con 5.845 euro, più 4,9%, la Basilicata con 5.536 euro più 3,7% e il Trentino Alto Adige con 3.824 euro più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 19 e 32 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola De Muro.
16: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro: devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
17: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
18: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
17: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
18: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
17: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley. Mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese, gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Gianni. Lorenzo Villanetti.
15: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
19: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
15: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Gianni, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
20: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
15: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
2: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza è il turno di Michael Caillode. Il difensore del Brentford torna sulla delusione mondiale, fa male ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
14: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
14: Viabilità.
8: In Veneto, difficoltà sulla tangenziale di Mestre. Per un incidente ci sono circa 2 km di code tra Via Libertà e Via Ceccherini in ambo i sensi. In Lombardia, code a Brescia in tangenziale sud a tratti tra Ronca delle Est fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. A Milano ancora code in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code anche in tangenziale est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e in ovest da Vigentina ad Assago direzione Laghi. In Liguria per lavori ancora circa 6 km di code in A10 tra Spotorno, Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A1 per un incidente code per circa 3 km tra Terre di Canossa e Reggio Emilia e più avanti per un altro incidente tra Reggio Emilia e il bivio per l'A22 verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Prepo e Piscille verso Foligno e sulla statale 3bis 45 tra Ponte, San Giovanni e Collestrada nelle due direzioni. Roma code tratti su grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia Bis e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino a Laurentina. A Napoli infine ancora code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma per il traffico e in tangenziale tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli.
14: Sport.
3: Buonasera dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfè ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio, Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
21: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.
22: Sono le 19 e 42 minuti.
1: News.
4: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
10: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
4: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a un massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
10: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Del periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
4: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in una intervista al Corriere della Sera. Il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
10: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
4: Infine, lo sport tennis. Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. We'll be right back.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
0: Buon martedì 22 settembre e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. La Confartigianato Trasporti comunica che da febbraio a oggi il caro carburanti è costato in media 11.200 euro in più per ogni camion. Infatti, stando ai calcoli dell'associazione, per un camion con serbatoio da 900 litri e percorrenza di 3.000 km al mese, il pieno di gasolio è aumentato dai 1.503,78 euro di febbraio a 1971,61 euro del 14 settembre e quindi di 467,83 euro a rifornimento. Di conseguenza, con una media di 4 pieni al mese, il costo del gasolio è passato da 6.015 euro e 12 a 7.886 euro e 44, con un maggiore sborso di 1.871,32 euro al mese e di 11.227,92 euro in più nei 6 mesi da febbraio a settembre. Le imprese di autotrasporto, spiega Confartigianato, stanno assorbendo da mesi rincari che mettono sotto pressione liquidità e margini, e quello per il carburante è un costo incomprimibile che nessun trasportatore può gestire da solo in una tale situazione di emergenza. D'altra parte, le agevolazioni introdotte dal governo, come il credito d'imposta con una dotazione complessiva di 434 milioni, pur rappresentando un risultato importante, non si sono ancora concretizzate neanche nell'erogazione di un solo euro, e le imprese non possono attendere oltre per l'erogazione di queste risorse, dal momento che i maggiori costi li stanno sostenendo proprio adesso, e dunque è adesso che hanno bisogno di liquidità. Confartigianato Trasporti chiede inoltre all'esecutivo di evitare nuovi tagli generalizzati delle accise e di concentrare invece gli interventi sulle imprese di autotrasporto maggiormente esposte, rendendo strutturale il credito d'imposta oppure rafforzando strumenti già operativi come i rimborsi dei pedaggi autostradali e le deduzioni forfettarie per le imprese artigiane. Un'analisi pubblicata dall'ufficio studi della CGA di Mestre rivela che nel 2025 il credito al consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, con un aumento in 9 anni del 62%, corrispondente in termini assoluti a circa 68 miliardi in più. A livello territoriale, la regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie è l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana, regione in cui nel credito a breve le famiglie consumatrici risultano essere maggiormente esposte con banche finanziarie, e l'Umbria, con 7.514 euro per nucleo, più 5,1% rispetto al 2024. A seguire vengono la Toscana con 7.399 euro, più 5,6%,

0: euro, più 5,7%. Più in generale, il dato medio nazionale si è attestato sui 6.657 euro, più 4,9%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.
2: Sono le 19:51.
3: News.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura dell'oleodotto Est-Ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi. E il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, ha espresso ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeschian e dal ministro Arcanci se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra, responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il 20enne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al parco della Rivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia. L'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Viabilità.
6: In Veneto, difficoltà sulla tangenziale di Mestre. Per un incidente ci sono circa 2 chilometri di code tra Via Libertà e Via Ceccherini in ambo i sensi. In Lombardia, code a Brescia in tangenziale sud a tratti tra Ronca delle Est fino al bivio per la Brebemi verso Bergamo. A Milano ancora code in A4 tra Milano Est e Monza verso Torino. Code anche in tangenziale est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e in ovest da Vigentina da Sago direzione Laghi. In Liguria per lavori ancora circa 6 km di coda in A10 tra Spotorno, Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. In A1 per un incidente code per circa 3 km tra Terre di Canossa e Reggio Emilia e più avanti per un altro incidente tra Reggio Emilia e il bivio per l'A22 verso Napoli. In Umbria code sul raccordo Perugia-Bettolle tra Prepo e Piscille verso Foligno e sulla statale 3bis 45 tra Ponte, San Giovanni e Collestrada nelle due direzioni. Roma code tratti su grande raccordo anulare in carreggiata interna tra Cassia Bis e Castel Giubileo e da Monte Sacro alla Rustica e in esterna dalla Roma Fiumicino a Laurentina. A Napoli infine ancora code in A3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma per il traffico e in tangenziale tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli.
3: News.
4: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Spiragli positivi nel quadro medio orientale. Secondo media giapponesi, l'Iran offrirebbe di riaprire Hormuz entro 7 giorni se gli USA allentassero la pressione militare. Inoltre, l'Arabia Saudita ha annunciato la riapertura del

0: L'oleodotto est-ovest, riavviando le esportazioni di greggio dopo gli stop causati dagli attacchi dei droni degli Houthi, e il prezzo del petrolio oggi è in calo. In più, Donald Trump, presente all'Assemblea Generale ONU, espresse ai propri consiglieri l'intenzione di incontrare la delegazione iraniana guidata dal presidente Pezeshkian e dal ministro Arcanci, se le condizioni saranno favorevoli. Sempre a margine dell'Assemblea ONU esplode invece un duro scontro verbale. Il premier israeliano Netanyahu, in vista del suo discorso al Palazzo di Vetro, ha attaccato duramente il sindaco di New York, Mamdani. Vergognati per aver sostenuto i mostri terroristici di Hamas che hanno massacrato il nostro popolo, ha detto Netanyahu. Mamdani ha replicato definendo Netanyahu un criminale di guerra responsabile del genocidio e invocando il rispetto del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un ragazzo di 12 anni avvenuta venerdì scorso al Parco dell'Arrivore, alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Decisive le immagini di videosorveglianza e il racconto che la giovane vittima ha fornito ai genitori e agli inquirenti. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più 1,2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori, 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3,4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.190 lo scorso anno, un calo, quello dei decessi sul lavoro, che riguarda soprattutto gli studenti, 4 in meno dell'anno precedente, con una flessione del 30,77%. Sport, europei di volley, sarà la Francia l'eventuale avversaria dell'Italia in semifinale. I transalpini, campioni olimpici di Andrea Gianni, hanno eliminato la Romania per 3-0. Sul cammino degli azzurri di De Giorgi c'è l'ostacolo Finlandia, l'appuntamento con la nazionale scandinava è previsto per domani sera in quel di Torino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Le notizie che contano, ogni giorno, in tempo reale. Radio GR News.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: News. Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro a New York nell'ultimo discorso del suo mandato. Il primo intervento è stato quello del presidente Trump, che annuncia di aver firmato l'accordo di sicurezza con la Groenlandia e la Danimarca. L'America è più forte che mai, dice, aggiungendo: devo decidere se annientare l'Iran o fare un accordo. Poi il tycoon ha definito Cuba uno stato fallito che molto presto cadrà, parole che hanno spinto la delegazione cubana ad abbandonare l'aula.
3: Intanto il portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniani, Hossein Mohebi, rende noto che Teheran ha inasprito le condizioni per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti in seguito al fallimento di un accordo di giugno volto a cessare le ostilità. Gli americani hanno cercato di contattarci, ma noi rifiutiamo qualsiasi contatto finché manterranno un atteggiamento ostile, sottolinea Mohebi.
4: Economia, l'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
3: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas, che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane e in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitosi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Per la prima volta dopo mesi, la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che ai genitori era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia britannica-australiana.
3: Lo sport con la pallavolo: l'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026, in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. In caso di vittoria giocheranno contro la Francia, che ha travolto nel pomeriggio la Romania con un perentorio 3-0, qualificandosi dunque alle semifinali.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 20 ed un minuto.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
7: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina dunque il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale, afferma, dello 0, e chiede poi un maxi scostamento. Forza Italia invece invita alla calma, bisogna gestire conti con oculatezza, ferma il portavoce azzurro Nevi. Opposizione invece all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Donald Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, una bufala negli Stati Uniti. Si chiamerà superintelligenza, conclude Trump. Tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna. Bufera su Vannacci, che commenta così il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier invece si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili, Alleanza Verde e Sinistra di regressioni di Vannacci allo stato animale. Il leader di Azione Calenda definisce il leader di Futuro Nazionale un troglodita. Senatrice delle opposizioni intanto in minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula Palazzo Madama. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 arriveremo a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi. Siamo allo sport. È arrivata la prima medaglia d'oro iridata ai mondiali di ciclismo di Montreal per l'Italia nella staffetta mista a squadre a cronometro. Il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per gli uomini e Longo, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel per le donne chiude davanti a tutti in 51-32. Una grande prova quella degli azzurri, che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59 secondi e alla Svizzera di oltre 19 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: le 20 e 12 minuti.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice. Il primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotel Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
4: Dopo 6 successi in altrettante gare sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
5: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
4: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
6: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
4: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
2: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice. Il primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotel Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
3: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
4: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
3: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
4: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
3: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali. Quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
1: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley. Mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese, gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
5: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefe e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
6: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché quella è la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere. raggiungere in questo europeo.
5: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Gianni, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
7: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
5: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
1: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza è il turno di Michael Caillot, il difensore del Brentford, torna sulla delusione mondiale. Fa male ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
8: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
10: Sport.
11: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il ciclismo. Arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo tra gli uomini ed Elisa Longoborghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel tra le donne hanno chiuso i 40,6 km in 51,32, precedendo di 8 secondi la Francia e di 19 la Svizzera. Per l'Italia si tratta della terza medaglia di questi mondiali dopo gli argenti di Filippo Ganna nella cronometro elite maschile e di Nicolas Milesi nella cronometro under 23 maschile. Ha dato forfè ai mondiali di Montreal, ma potrebbe stupire il mondo del ciclismo presentandosi ai prossimi europei in programma nella sua Lubiana il 4 ottobre Tadej Pogacar. Lo sloveno risulta infatti iscritto nella entry list della kermesse internazionale. Se dovesse davvero partecipare, gareggerebbe a soli 36 giorni dal tremendo incidente che lo ha costretto a ritirarsi dalla Vuelta di Spagna per la frattura scomposta della clavicola. Siamo al calcio. Tegola in casa Napoli, nuovo stop per Anghissà che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal e quella di campionato contro il Bologna è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo dunque con la lunga pausa per le nazionali. 10.000 euro di ammenda alla Juventus, questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. Il volley, la Francia travolge la Romania con un perentorio 3-0 e si qualifica alle semifinali degli Europei 2026 di pallavolo maschile. Ora la nazionale transalpina di coach Andrea Gianni si trasferirà a Milano, dove venerdì affronterà la vincente del confronto tra Italia e Finlandia, in programma domani sera. Tennis, Carlos Alcaraz è sceso in campo alla O2 Arena di Londra per il suo primo allenamento in vista della Laver Cup, in programma nel weekend nella capitale inglese. Lo spagnolo è alla sua seconda apparizione ufficiale dopo lo stop per il problema al polso che lo ha tenuto fuori dai giochi fino agli ultimi US Open. Sorteggiato intanto il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale è possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, buon proseguimento di serata.
10: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: L'informazione che ti tiene aggiornato, ogni momento.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: Sono le 20 e 33 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti. Il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
7: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
6: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia, fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
7: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
6: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede i criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
7: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%, a questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'Istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
6: Infine lo sport, tennis, sarà la Corea del Sud la prima avversaria. avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 20 e 42 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina dunque il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale, afferma, dello 0, e chiede poi un maxi scostamento. Forza Italia invece invita alla calma, bisogna gestire i conti con oculatezza, ferma il portavoce azzurro Nevi. Opposizione invece all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Donald Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, una bufala negli Stati Uniti. Si chiamerà superintelligenza, conclude Trump. Tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna, bufera su Vannacci, che commenta così il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier invece si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili, Alleanza Verde e Sinistra di regressioni di Vannacci allo stato animale. Il leader di Azione Calenda definisce il leader di Futuro Nazionale un troglodita. Senatrice delle opposizioni intanto in minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula, Palazzo Madama. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 arriveremo a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi. Siamo allo sport, è arrivata la prima medaglia d'oro iridata ai mondiali di ciclismo di Montreal per l'Italia nella staffetta mista a squadre a cronometro. Il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per gli uomini e Longo, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel per le donne chiude davanti a tutti in 51-32. Una grande prova quella degli azzurri che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59 secondi e alla Svizzera di oltre 19 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
0: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. All'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale, sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la

0: dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
1: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale, per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
2: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Juri Romanò.
3: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
2: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava, ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
4: Mi aspetto una partita tosta, difficile, li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale, conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
2: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21:05.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne alcuni rovesci potrebbero persistere tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale, mentre sul resto del paese la situazione risulterà stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: le 20:57.
1: News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice: al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotte Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Aumentano nel 2025 le denunce di infortunio, 600.000 più un 2%, delle quali 519.000 riguardano lavoratori e 81.000 si riferiscono a studenti, con un aumento in quest'ultimo caso del 3-4%. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che diminuiscono però del 3,3% i casi mortali. Sono stati 1.198 lo scorso anno. Terra Madre, Salone del Gusto, massimo evento del food in Italia e tra i maggiori nel mondo, torna a Torino dal 24 al 27 settembre. L'edizione 2026 segna i 40 anni dell'associazione, sarà la prima senza il suo fondatore Carlo Petrini. Tema conduttore la biodiversità. Alessio Galea ne ha parlato con la direttrice di Slow Food Italia, Serena Milano.
4: Il filo rosso è il lavoro per salvare la biodiversità ed è una volontà precisa di Carlo. Proprio lui un anno fa ci ha convocati e ci ha detto: per i nostri 40 anni noi dobbiamo celebrare il lavoro più importante e dobbiamo fare un appello a tutti.
5: Prodotti provenienti dai diversi angoli del mondo, in tal senso quali curiosità troveremo?
4: Dai presidi brasiliani, la noce barù, il guaranà, fino all'incredibile varietà di risi, l'incredibile ricchezza di legumi, anche dall'Africa, per esempio la moringa, conosciuto anche in Europa come superfood.
5: In che modo il buon cibo può garantire concretamente un futuro sostenibile al nostro pianeta?
4: Allora, noi abbiamo da un lato un sistema alimentare che, come diceva Carlo, lo definiva criminale, e dall'altra parte abbiamo un'agricoltura che è quella che noi promuoviamo, che si prende cura delle risorse naturali, quindi un sistema monocolturale collassa, un sistema biodiverso ce la fa a resistere.
2: Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley. Mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese, gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
6: Dopo 6 successi in altrettante gare, sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
7: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare, nel caso, alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere. raggiungere in questo europeo.
6: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa, nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
0: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
6: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
2: Nazionale di calcio, dopo il CT Mancini in conferenza, è il turno di Michael Caillaud, il difensore del Brentford, torna sulla delusione mondiale. Fa male, ma è un punto di ripartenza. L'Italia scenderà in campo venerdì sera in Nations League contro il Belgio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te. Gli inserti speciali di Radio GR News.
8: Sono le 21 e 3 minuti.
9: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
10: News.
11: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta, senza patemi d'animo, della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo. Dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
10: Meteo.
12: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
13: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez, intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo. Dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 23 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I tre agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
6: Sono le 21 e 31 minuti.
7: News.
8: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
9: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez, intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falsomiele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che Annata e Katarina era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
2: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 44 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
3: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 51 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace. Io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa in

0: di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
1: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. Gli inserti speciali di Radio GR News.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
5: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
4: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
6: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
4: Cambiamo argomento, show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron nel corso del suo intervento all'ONU è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano, un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
7: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbus sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buon senso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbus sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 22 e 22 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buon senso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento, show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbus sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano, un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: GR News. Notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News. La radio fa notizia.
4: Sono le 22 e 30 minuti.
5: News. Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
6: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
5: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
7: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
5: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
8: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 38 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 22 e 46 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: Cambiamo argomento, show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano, un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: Sono le 22 e 53 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata. L'America è più forte che mai, esordisce il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa, partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo, battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: notizie che contano. Ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Sono le 23.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
5: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
6: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
5: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
7: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
5: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
8: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione La Politica in Primo Piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che Annata né Katarina era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: Sono le 23 e 18 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Varo una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharin era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo. Dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno, e quindi se si approda alla semifinale sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 21 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Varo una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I tre agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che Annata né Katarina era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate.

0: GR News.
1: Cristoforo, e quello cos'è?
2: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
1: E che ci fai?
2: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
0: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
2: Oh ragazzi, un altro mondo.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 23 e 30 minuti.
7: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
8: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
7: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
9: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
7: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katarin era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo: dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
0: Meteo.
10: Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: L'informazione che ti tiene aggiornato ogni momento. Radio GR News.

0: Sono le 23 e 36 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che Annata né Katarin era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
5: Dall'Italia e dal mondo, tutto quello che devi sapere. Radio GR News.

0: puoi avere le notizie sempre a portata di mano. Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 23 e 43 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
3: Era una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
2: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
4: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
2: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che Annata né Katarin era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa il turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
5: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
6: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: sono le 23 e 50 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
2: Era una misura di assoluto buon senso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
3: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione e danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
4: Meteo. Nelle prossime ore locali addensamenti tra Calabria ed isole maggiori. Sul resto del paese la situazione risulterà sostanzialmente invariata e generalmente stabile. Nella mattinata di domani soleggiato su tutta l'Italia, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali fenomeni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Sono le 23:57.
1: Le notizie arrivano qui. Chiare, dirette, aggiornate. Radio GR News. Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi 6 mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati

0: 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei ministri degli esteri degli stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuta e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'Assemblea ONU. Mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre, per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa, il 5 di ottobre, alla vigilia dei 4 impegni. Dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
3: Dai, giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. L'anticiclone viene disturbato dall'ingresso di venti orientali più freschi, responsabili di velature e annuvolamenti irregolari sulle regioni adriatiche in un contesto ben soleggiato sul restante territorio. Nel pomeriggio crescerà il rischio di spunti temporaleschi tra Calabria e Sicilia, con possibili sconfinamenti fino alle coste ioniche, lasciando spazio però a condizioni ampiamente soleggiate sul resto d'Italia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 8 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: L'informazione che ti tiene aggiornato. Ogni momento.

0: mezzanotte e 15 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026 parte, prende atto il ministro dell'economia Giorgetti. E Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le quattro partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei quattro impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo. Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Notizie, economia, sport e attualità. Sempre con Radio GR News.

0: dall'Italia e dal mondo tutto quello che devi sapere. Radio GR News.
1: È mezzanotte e 27 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
3: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non ha il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale, show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le quattro partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei quattro impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Il mondo cambia ogni momento. Seguilo con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4 o 5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
3: Dai giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
2: È tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo.
5: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: mezzanotte e 48 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe. Tira in ballo anche il presidente della Repubblica Mattarella, ricordando che da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula. Il riferimento è a due documenti dell'89 e del 90 in cui si indicavano 4-5 come numero massimo di alunni stranieri in classe dal Colle. Nessun commento. Le parole della presidente del Consiglio scatenano però l'opposizione. Meloni non è il senso dello Stato, attacca la segretaria del PD Alice Schlein. Intanto il ministro dell'istruzione Valditara annuncia lo stanziamento di 14 milioni di euro per il potenziamento degli insegnanti di italiano per alunni stranieri. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per il deficit eccessivo, anche se per uno 0,1%. La conferma dell'Istat sul 3,1 nel 2025 determina il prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2026. Prende atto il ministro dell'economia Giorgetti e Meloni si dice dispiaciuto e rilancia la sua manovra confermando la detassazione degli aumenti contrattuali, ma l'opposizione non ci sta e va all'attacco. Il governo ha fallito, vada a casa. Intelligenza artificiale show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così dunque il tycoon e poi avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o li annienteremo, dice, rivelando poi di colloqui tra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Dà anche un messaggio poi a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, dice. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi sono una bufala. Negli Stati Uniti, dice Trump, si chiamerà superintelligenza. La cronaca: per la prima volta dopo mesi la famiglia Del Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove tre bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso dopo che a Nathan e Catherine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. E siamo al calcio con la nazionale. Gli azzurri si preparano a Coverciano per le 4 partite di Nations League. Si comincia venerdì affrontando il Belgio in casa, poi lunedì 28 settembre la Turchia in trasferta poi anche la Francia, che gli azzurri incontreranno invece il 2 ottobre per finire nuovamente la Turchia, ma questa volta in casa il 5 di ottobre. Alla vigilia dei 4 impegni dunque ha parlato il CT Mancini, che ha detto di puntare su un mix di esperti e giovani, e poi l'invito alla vecchia guardia ad aiutare i giovani a vivere serenamente l'impegno.
2: Dai, giocatori esperti che diano una mano ad inserirsi ai giocatori un po' più giovani, soprattutto quelli proprio giovani che magari non conoscono bene la nazionale.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
3: Meteo.
4: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Le notizie che contano ogni giorno. In tempo reale. Radio GR News.

0: much, but I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ogni giorno, ogni ora, l'informazione che ti accompagna. Radio GR News.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È 1:14.
0: Meteo.
2: Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Notizie, economia, sport e attualità, sempre con Radio GR News.

0: è 1:25.
1: Meteo.
2: Alta pressione dominante in questo primo giorno d'autunno, salvo addensamenti all'estremo sud e in Sardegna. In mattinata il sole sarà prevalente, con poche nubi sparse al nord e cieli pressoché sereni sulle regioni centrali peninsulari. Qualche pioggia potrà interessare le isole maggiori. Durante il pomeriggio persisteranno alcuni rovesci sulla Sicilia e soprattutto sulla Sardegna. Sul resto d'Italia il tempo sarà generalmente asciutto e soleggiato. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News. Il tuo punto di riferimento per l'informazione.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:43.
2: Meteo. Equinozio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata ha soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, il tuo punto di riferimento per l'informazione.